0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Sono le 2:57 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama. Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Sono le 3:58 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound.

le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Sono le 4 e 51 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Heavy Rotation.
4: Heavy Rotation.
5: Heavy Rotation.
4: Let's go.
5: Heavy Rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: Heavy Rotation, tante hits, nessuno.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in.
1: Please don't.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che

0: so.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: The hottest tunes, back to back.
1: 50 anni di storia della radio.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 1976 Records, 45 anni di storia della radio.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 record. I dischi della radio.

0: shit poppin', man. Latino gang. Tiger.
1: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
2: Back to back. Let's go.
3: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre, nel tuo cuore. Il tuo
1: back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
0: Let's go. Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona

0: ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back, back to back, back to back. Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
3: Let's go.
5: Heavy rotation.
3: Tante
5: hits, nessuna interruzione.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Yeah!
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of the nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
1: warm up. Primi giri. Su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
4: Segnale orario.
5: Sono le 7 e 40 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
6: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.

0: Radio. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Tra poco,
0: Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
7: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Reisce. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali, il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
6: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità e torna pienamente operativo da oggi il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati. Restano 5 i feriti ancora ricoverati. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
8: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus.

0: Milano.
1: Già nell'occhio del ciclone ai recenti mondiali per i rapporti stretti con Donald Trump, la squalifica revocata all'americano Balogun, il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino stavolta frena dopo le dure critiche degli ultimi giorni a proposito dell'intenzione della FIFA di cedere la rassegna iridata a fondi privati. Gianni De Gaetano.
2: Stavolta Gianni Infantino ha contato fino a 10, ritirando l'idea della creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Senza dubbio hanno contribuito al dietrofront la pioggia di polemiche e critiche della UEFA, di tutte le confederazioni del calcio globale, con diversi dirigenti interni alla stessa FIFA che hanno rassegnato le dimissioni, compreso il consigliere Carlos Cordeiro. Troppo anche per un colosso così già finito nell'occhio del ciclone durante la recente rassegna iridata, quando sotto scacco delle pressioni trampiane fu revocata la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato rimarcato che l'obiettivo primario rimane quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale senza proseguire con un progetto divisivo. Soddisfatto lo sceicco Al Khalifa, presidente della Confederazione Asiatica, che ha ribadito l'importanza di una governance trasparente per evitare qualsiasi influenza del calcio globale.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Top Italia. Questa è la musica.

accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

0: a quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Lancio hit.
3: Disco week.
2: Disco week, il disco della settimana.
3: Disco week.

0: Sono le 10 e 3 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù, ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì, è la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Segnale orario.
2: Sono le 11:01.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Bianco, rosso e verde.
7: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-92.000. Ogni sabato e domenica.

Noi siamo Radio Patata. Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposto.

noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso.

0: Orario. Sono le 11:59.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10:25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnica giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Bianco, rosso e verde, le tracce tricolore movimentate 80-90-2000, proposte da Radio Patata.

0: è Radio Patata,
1: la più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde.
2: Bianco, rosso e verde.
1: Ogni sabato e domenica mattina su

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Bianco, rosso e verde.
0: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato e domenica.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica. Tra poco, warm up, primi giri. Su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
7: Per decenni ci hanno detto che la verità sulla strage di Bologna non si sarebbe mai potuta raggiungere fino in fondo, che era destinata a restare, come tanti altri episodi nella storia recente, un mistero italiano irrisolvibile. Oggi possiamo dire che non è più così. Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
6: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
8: 26 milioni di veicoli in movimento, stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'intera popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. A incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
6: Tra lago, natura e vigneti è il canton Vaud nella Svizzera francofona, che per l'estate punta sui suoi gioielli, le città, con 3 proposte, a partire dalla capitale Losanna come ci spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
2: Losanna è la città nota a tutti per essere la sede del Comitato Olimpico e del Museo Olimpico, è anche però una città a grandissima vocazione culturale. Ci sono infatti interessantissimi musei come il MUDAC, il Museo di Arti Applicate Contemporanea, il Museo dell'Art Brut e poi la Fondazione dell'Hermitage. Ma Orge è una destinazione che invita a rallentare e a riscoprire il territorio sulle rive del lago Lemano. Merita sicuramente una visita il castello di Morges e il celebre Festival dei Tulipani. Yverdon-les-Bains si trova nel nord del Canton Vaud, ai piedi del Jura, e offre un'esperienza più essenziale legata alla natura e al benessere.
9: La regione ha anche investito per rendere più sostenibile la sua proposta turistica.
2: Nel Canton Vaud la sostenibilità è sostenuta da un impegno collettivo e strutturato e oggi abbiamo ben 313 aziende che partecipano al programma Sustainable. Esiste inoltre un programma Vaud Ambassador che accompagna gli operatori verso una maggiore integrazione dei principi sostenibili.
6: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e in caso di no Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Warm up, warm up. Yeah. Primi giri.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Elaine Mata Jones per questa cover dance del 1995 di un grande successo disco del 1978, interpretato originariamente da Karen Young. Hot Shot, che meraviglia, una performance vocale che all'epoca era il vero motore della traccia e qualcosa che riuscì senz'altro in quel periodo a non fare rimpiangere l'originale. Una bella energia house, tipicamente anni 90. Buon pomeriggio intanto, ben ritrovati, domenica 2 agosto 2026, nello Surace, da questa parte dei microfoni fino alle ore 20 anche oggi, tra musica e notizie. Parleremo chiaramente di vacanze e giusto anche sfatare un mito, no? Perché viaggiare non sempre apre la mente, perché se sei un imbecille rimani sempre tale, anche se vai in vacanza. Magari un imbecille in vacanza, ecco, vabbè. I vostri sms WhatsApp 328 44 66 911, ripeto 328 44 66 911.

2026, come sempre in diretta anche oggi fino alle ore 20, live dai canali di Radio Villa Sound in Piemonte, in Veneto su RVD 87.7 FM DAB per l'intera regione, in Calabria Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida e poi le nostre web.

underground, qualcosa che si è consolidato rapidamente come una delle tracce new disco di riferimento per questa stagione estiva 2026, una traccia questa che ha già raggiunto il primo posto nella classifica Essential New Disco per quanto riguarda anche le piattaforme specializzate, pezzo che è entrato subito nei set di famosi DJ internazionali che tante volte lo suonano ben volentieri, poi insomma è un classico istantaneo, no?

8:24 minuti, attenzione perché tra poco, amici, parleremo delle vacanze estive che sono sempre più care. Una settimana di ferie per una famiglia tipo costa il 70-80% dello stipendio. Ne parliamo

Street, brano house di successo l'anno di grazia 2007, scritto e prodotto dal DJ olandese di musica electro house Fiddle Grand, una canzone che era nota anche per il campionamento

Britannia, conquistando anche posizioni importanti in tutta Europa. Le 14:30, i minuti, amici, le ferie estive ormai pesano sempre di più su quello che è il portafoglio degli italiani e secondo l'elaborazione del Centro Studi e Ricerche ASNAF, Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, per una famiglia tipo 7 giorni di vacanze estive per 2 adulti e un bambino costano in media 2.325 euro, una spesa che incide per il 70-80% su una mensilità netta familiare. A questo si aggiunge l'effetto inflazione stimato al 3% e l'eventuale ricorso alla rateizzazione del soggiorno che può comportare una maggiorazione fino al 20% tra interessi e commissioni. L'ipotesi su cui ha calcolato ASNAF le stime prevede chiaramente 2 redditi da lavoro dipendente nel settore privato che sulla base dei dati IMSS 2024 può contare su una retribuzione annua lorda media di 24.486 euro a testa per un reddito netto familiare di circa 3.300 euro al mese e 48.972 euro lordi all'anno. Poiché il modello della ricerca è quello di una famiglia lombarda, si prevede la partenza dall'area metropolitana di Milano con destinazione Riviera Adriatica del centro Italia nella prima settimana di agosto 2026 con sistemazione in hotel 3 stelle fronte mare, camera tripla in pensione completa, prenotazione anticipata, prevista anche un'escursione. Il risultato, come commenta il presidente di ASNAF, è che per molte famiglie la vacanza diventa un

specifica motivazioni economiche, 10 punti percentuali in più rispetto all'anno scorso. I numeri quindi raccontano una fotografia ben chiara. Inflazione, costi fissi e volatilità dei mercati erodono progressivamente la capacità di risparmio, indebolendo la serenità economica delle famiglie, come sta accadendo per il caro carburante. La vacanza rischia così di diventare un lusso anche per la classe media. E per evitare di dover scegliere tra rinunciare o indebitarsi, è fondamentale mettere a budget il costo-valore delle vacanze in quella che è la pianificazione finanziaria annuale, al pari di altre spese ordinarie come la rata per l'acquisto di una casa e le utenze mensili. Ad ogni modo, quindi, qui si calcolano chiaramente due redditi, un nucleo familiare caratterizzato da due redditi, uomo e donna, marito e moglie, però in base a quella che è la mia esperienza qui in loco, in Veneto, con i prezzi magari un po' più altini, per esempio rispetto ad altre zone, io vedo qui, amici, tutto pieno, code interminabili di auto alla faccia del caro carburanti, ma chi se ne frega, quindi code pazzesche di auto per andare al mare, locali pieni di gente, e a questo punto nessuno protesta seriamente per i costi esorbitanti. E quindi che cosa significa questo? Che va bene così, no? E quindi alla fine dei conti, se qualcuno ci tartassa, non dico che fa bene, perché effettivamente la situazione è insostenibile, però stiamo dando ampiamente dimostrazione che l'italiano ce la fa ad ovviare a questi momenti di estrema difficoltà, eh? Tanto a loro che gliene può fregare di meno di come l'italiano cerca di barcare.

Soulful House, per l'esattezza molto apprezzato da parte di questo collettivo Detroit Rising, che vede anche la presenza di musicisti leggendari della band di Roy Ayers e di produttori, in primis Mark Adams. Una meraviglia, davvero, una delle uscite di spicco in quello che è il panorama contemporaneo neo soul ed elettronico. Una qualità impeccabile, soprattutto della strumentazione, capace di fondere l'autentica musicalità neo soul con ritmi house incalzanti. Davvero molto molto bella questa traccia, alle 14:39 i minuti, e mentre il mese di agosto si è aperto con questa severissima ondata di caldo, avremo a che fare con punte di 38-42 gradi, ma ripeto, anche con locali superamenti della soglia dei 40, come già detto, notti tropicali, caldo estremo anche in montagna, zero termico tra 4.500 e 4.800 metri, e questa ondata intensa di calore andrà avanti sul nostro paese almeno fino alla prossima settimana. Poi gli esperti dicono che il caldo estremo potrebbe attenuarsi in alcune regioni, ma le temperature si manterranno ancora ben superiori alla media. Quindi abbiamo detto che anche in montagna ci sarà caldo estremo, e il graduale accumulo di umidità nei bassi strati causa alti livelli di disagi percepiti, stress termico con notti tropicali, temperature all'alba difficilmente sotto i 24-26 gradi, e quindi questo quadro, dicono sempre gli esperti, aggrava ulteriormente il problema della siccità in molte aree del paese, già in pesante deficit idrico, specialmente al nord-ovest, oltre al permanente rischio di incendi. Ad ogni modo, noi proseguiamo con la musica. Buon pomeriggio ancora, se da poco vi siete collegati sui nostri canali. C'è la nuova di André Salmon.

Certo che l'argomento clima poi è diventato davvero infuocato nel vero senso della parola, e non è un caso l'uso di questa terminologia, perché poi tante volte, andando anche a girare sul web oppure sui social, ne leggi di cotte e di crude, no? È normale. Allora, per molti questo è un caldo anomalo, perché magari una volta l'estate potevi anche uscire non rischiare di morire per i 40 gradi che oggi ci sono, e chiaramente non parlo di molte estati fa. Quindi qualcuno dice: ma secondo voi questo è un caldo normale? E vabbè ragazzi, è così, e soffriamo queste 2-3 settimane, punto e basta. A proposito, il bello della radio, no, è anche l'interazione.

eroe, i quali mi hanno detto che in questi giorni sono stati un po' a zonzo per alcune zone meravigliose del Trentino e mi hanno detto: ok, c'è caldo, ma fino ad un certo punto, perché i miei carissimi amici ieri si trovavano in Trentino Alto Adige, esattamente presso una zona che io non conosco, ma a breve cercherò di colmare questa lacuna, il lago di Resia. Io poi, peraltro, sono uno che si informa, ho visto anche le foto, ho visto Maurillo col maglione

Io personalmente, poi vabbè, è chiaro che soffro molto il caldo, quindi per me rispetto ad una persona normale è una quadrupla sofferenza, però effettivamente vedere anche ste foto, vedere tutta questa bella gente che indossa dei capi a metà strada tra il primaverile e l'invernale, tra l'1 e il 2 di agosto, fa un certo effetto. Prendi e porta a casa. Vabbè, sudiamo!

1978 è un super disco, ma di quelli proprio bomba, uno dei primi esperimenti di house. Siamo nel 1988 con Bomb the Bass, con questa Mega Blast che all'epoca fondeva elettronica e hip hop, realizzato appunto da questo progetto britannico, una traccia che diventò importante proprio per l'utilizzo del campionamento, anche per il forte legame con quella che era l'allora cultura dei primi videogiochi. E se non ricordo male, questa canzone poi rappresentò il caso di un brano dance di successo ufficialmente concesso in licenza per un videogioco all'epoca. Parliamo chiaramente dei videogiochi della fine degli anni 80, che si usavano prevalentemente con sistemi di software tipo Atari, Amiga, ormai roba che è passata sinceramente nel dimenticatoio, ed è giusto che sia così, no? Dando spazio a quella che è l'evoluzione chiaramente dei tempi. Amici, c'è sempre meno agosto nelle vacanze degli italiani, e quest'anno, in questa estate 2026, la tendenza sembra più evidente che mai. Ce lo dice uno studio di facile.it, secondo cui meno del 40% dei viaggiatori intervistati ha scelto di partire ad agosto per le ferie. Le vacanze, quindi, come già detto, rimangono molto costose per gli italiani, che spendono quasi 1000 euro a testa, considerando solamente trasporto e alloggio. Trasporto che rimane prevalentemente a quattro ruote. L'auto rimane il mezzo di trasporto preferito per spostarsi. La durata media delle ferie è di 11 giorni. Come evidenziato da facile.it, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 già sono partiti a giugno e luglio, mentre 8 milioni lo faranno nel mese di settembre, quindi agosto. Della serie moglie mia non ti conosco, ma neanche vacanze mie ti conosco. Quindi agosto sempre meno gettonato per le ferie, anche per i prezzi che si alzano ulteriormente rispetto alla normalità. Il costo di una vacanza comunque resta oneroso per gli italiani, e considerando solamente trasporti e alloggi, dallo studio è emerso che per le vacanze 2026 i cittadini spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale, in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Secondo le stime, nei primi 5 mesi del 2026 a tal fine sono stati erogati finanziamenti per un totale di circa 170 milioni di euro. La maggior parte degli intervistati ha detto che trascorrerà le proprie ferie in Italia, mentre saranno oltre 6 milioni quelli che viaggeranno in Europa. Tra le destinazioni preferite ci sono Spagna, Grecia e Francia. Tra chi si avventurerà in viaggi a lunga percorrenza, invece, il 2,1% andrà in Asia, l'1,9% in America Latina e l'1,4% in Medio Oriente. Per quanto riguarda le sistemazioni, le case vacanza vanno per la maggiore. Oltre 7 milioni di italiani, nel 26,9% dei vacanzieri, ha scelto questo tipo di struttura per soggiornare. Un dato che si spiega anche con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Tanti anche coloro che scelgono casa dei genitori per staccare, sono quasi 2 milioni, quindi beati voi alla fine. Il budget orienta le scelte, e chiaramente molti poi si sono chiesti cosa ha influenzato gli italiani nella scelta della destinazione e della tipologia del loro viaggio. E abbiamo un 36,1% degli intervistati che ha dichiarato di essere già stato nel luogo prescelto per la vacanza, mentre uno su quattro ha seguito un consiglio di amici, parenti o colleghi. Oltre 7 milioni di viaggiatori invece hanno detto che la decisione è stata guidata dal budget prefissato. Amici, è chiaro che comunque c'è un qualcosa di importante da ribadire, no? Secondo me non è che è agosto che non va più di moda. Il problema è che non va più di moda perché non ci sono i soldi. Sono i soldi che mancano, altro che moda. E quindi, come già detto, molti realmente si indebitano per fare, che ne so, una vacanza di una settimana ai figli, come già detto, facendo finta che tutto va bene, madama la marchesa. E poi
poi chiaramente, vabbè, ci sono anche quelli che si indebitano tutto l'anno, ma questo è un altro discorso. Perché, ripeto, ti metti in autostrada ad agosto e trovi sempre file chilometriche e bisogna agire diversamente, no? Magari faremo anche noi le vacanze intelligenti giugno o settembre, no? E c'è meno confusione, prezzi più abbordabili. Dai, ci organizziamo.

presenza anche di Chris Willis, canzone questa che raggiunse anche la vetta di diverse classifiche specializzate. Le 15:11, ben ritrovati, siamo ripartiti, oserei dire alla grandissima, anche per questa domenica 2 agosto 2026, nello Surace in conduzione, se lo volete anche oggi, fino alle ore 20, tra musica, chiacchiere, notizie e quant'altro. Tra non molto parleremo dell'estate 2026, che a quanto

Attenzione, niente male. Nel frattempo continuiamo con la musica, anche per questa seconda ora teniamo alto il sound. Come sapete, le prime due

traccia meravigliosa alle 15:16. Allora, parlavamo di questa estate 2026, a quanto pare positiva per gli alberghi italiani. Secondo l'indagine di Confindustria Alberghi, il tasso medio di occupazione previsto ad agosto raggiunge il 71%, in crescita di oltre 6 punti rispetto all'anno scorso, con un picco del 72% nella settimana di Ferragosto. L'Italia si conferma inoltre prima in Europa per saturazione delle prenotazioni online davanti a Spagna e Francia. La presidente di Confindustria Alberghi ribadisce che il risultato è trainato soprattutto dalla clientela internazionale. Il 58% delle strutture ospita prevalentemente turisti stranieri, segno della forte attrattività dell'offerta italiana. Le prenotazioni rimangono stabili o in aumento per oltre 2/3 degli hotel, anche se si conferma la tendenza a prenotare con meno anticipo rispetto al passato. La domanda italiana è stabile, mentre quella estera continua a crescere. Tra le destinazioni, le località balneari registrano le performance migliori, con un tasso di occupazione atteso dell'81,8%, mentre si prevede un

Le città principali: Napoli guida la classifica con un tasso di occupazione previsto dell'87%, arriverà a Ferragosto al 90%, davanti a Roma e Venezia. I principali mercati esteri di provenienza sono Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, conferma del ruolo strategico della domanda internazionale per il turismo italiano. Quindi è normale, no? Ormai molte mete sono esclusivamente appannaggio degli stranieri e molti italiani non possono neanche più permettersi una settimana di vacanza dopo un anno di lavoro e spese folli, e quindi è chiaro che siamo di fronte ad un paese marcio alla radice, ma non da ora. In tutti i settori, amici miei, da parecchi anni. Quindi ormai ci rimane solamente questo: lavori a basso valore aggiunto e stagionali. E come volete che vada avanti così una nazione? Chiudono le aziende e aprono i B&B, davvero un successone, no? Purtroppo questa è la situazione.

il caldo dà alla testa in questo periodo, bisogna davvero stare attenti a come ci si comporta e forse in casi come questi è meglio farsi gli affari propri. Tra non molto vi racconterò di una coppia che ha litigato sul vaporetto a Venezia, solo che c'è stato un epilogo che per fortuna insomma si è concluso positivamente il tutto, perché alla fine la notizia poteva anche concludersi in un modo decisamente ferale, invece così non è stato per fortuna. Ne parliamo tra poco, ma intanto Barry Can Swim.

Dance Dance, Barry Can Swim, DJ producer scozzese, tornato alla grande sotto l'etichetta Atlantic Records, con questo motivo che segna una audace evoluzione stilistica rispetto ai dischi precedenti e tra

Benjamin Diamond, tanto per citare i più famosi, Cassius, ecco. E quindi alla fine dei conti qui dance, dance, dance, questa traccia si sposta verso territori decisamente più sfarzosi, estrosi e quant'altro. Insomma, come commistionare alla grande elementi nostalgici a una produzione modernissima con i synth brillanti, spavillanti che dominano chiaramente l'arrangiamento. Le 15.34, allora amici, qualcosa che è successo a Venezia: ha rischiato di venire colpito dalle eliche il marinaio dell'azienda di trasporti AVM che è stato gettato nelle acque di Venezia all'1 della notte di domenica 2 agosto da un passeggero mentre a bordo si scatenava il panico. La colpa del povero marinaio, che è riuscito meno male a mettersi in salvo

Stando alla ricostruzione del Gazzettino, i due fidanzati, maledetti loro, ubriachi, non appena saliti sul vaporetto, hanno cominciato a litigare furiosamente. Il marinaio ha cercato di dividerli, ma il trentenne lo ha preso per le gambe e lo ha gettato in acqua all'altezza della fermata Zitelle alla Giudecca. Il collega ha lanciato l'allarme chiedendo l'intervento urgente di carabinieri e 118. A bordo intanto si era scatenato il panico. Per fortuna il marinaio è riuscito

con fermezza la violenza contro il personale, quindi il gruppo procederà a costituirsi parte civile e chiede che l'episodio sia perseguito con la massima severità. E quindi io alla fine dei conti non posso che essere d'accordo su questo, no? Alla fine questo povero marinaio ha cercato di riportare la calma, però come vedete certi comportamenti, certe reazioni inopinate dall'altra parte ti fanno capire che è meglio se oggi come oggi uno si fa gli affari propri. Una coppia di fidanzati, tutti e due ubriachi. Ah, che meraviglia, che esempio, da prendere in considerazione. Potrebbe essere anche considerato tentato omicidio, quindi l'amico che ha scaraventato il marinaio e giù deve stare sicuramente molto molto attento, ecco. E comunque sapete come si dice in questi casi, che tra i due litiganti il terzo annega, e meno male, ripeto, al di là della facile ironia, meno male che

fanno bene in questo caso, fanno bene, perché talune volte a violenza si risponde con violenza. Altro che porgi l'altra guancia, ma dove, quando, come? Ma non esiste proprio. Continuiamo con la musica, 15 e 38 i minuti, con Jay Vegas, la canzone si intitola Making Love.

4, 4, back.

questo motivo davvero molto molto speciale con 132 bpm, un brano che presentava anche passaggi vocali importanti di natura spirituale, dando un'occhiata anche al testo. Le 15:50, amici, lo so, allora con tutto il casino che abbiamo in Italia ci dobbiamo preoccupare anche di Elodie, è così. Infatti, allora, Elodie, prima una foto di un bacio che ha fatto il giro dei social, poi l'unfollow su Instagram e ora nuovi presunti retroscena, perché si parla del caso della gelosia della cantante Elodie nei confronti di Megan Rhea, una ballerina del suo corpo di ballo ed ex volto di Amici, che in passato aveva baciato la fidanzata di Elodie, questa Francesca con la K. Quindi questo caso si allarga sempre di più, e se finora sembrava che le tensioni tra le due fossero state risolte almeno in parte, pare che le acque non siano proprio tranquille. La cantante romana, da quando ha ufficializzato la rottura con Iannone e la sua nuova relazione con Francesca Nuredini, sembra avere occhi solo per lei. A lavoro, a casa, nel tempo libero, nel suo cuore c'è solamente la ballerina bionda del suo corpo di ballo. Un amore così forte che ha spinto Elodie non solo a voler passare il suo tempo sempre insieme alla fidanzata tra tour, viaggi, vacanze e coccole, ma anche a voler convivere con lei in un nuovo nido d'amore. Un amore così forte che però inizia a mostrare qualche piccola crepa, o perlomeno gelosia, perché sembra infatti che Elodie non abbia gradito la vicinanza tra la compagna Francesca e un'amica, nonché parte del corpo di ballo della cantante Megan Rhea, con la quale in passato la compagna di Elodie si era scambiata anche dei baci sulla bocca e coccole in scatti postati apertamente su Instagram. Oh! Queste foto emerse negli scorsi giorni hanno portato Elodie a reagire male. E tra le altre cose Elodie ha mandato dei messaggi di gelosia su WhatsApp, dove la stessa avrebbe chiesto alla ballerina di stare alla larga dalla sua fidanzata. Elodie quindi avrebbe mandato messaggi istantanei su WhatsApp a questa Megan, avvertendola di stare lontana dalla sua fidanzata. Quindi, insomma, alla fine dei conti Elodie non vuole buttare tutto al vento per gelosia. Vedremo un po', vi informeremo sull'epilogo, noi saremo qui. Volete sapere che cosa ne penso? Secondo me è tutto fatto ad arte, tutto organizzato ad arte, tutto fatto apposta, perché secondo me adesso comincia il piano per magicamente far finire l'amore commerciale tra queste due, e quindi magari qualcuno si inventerà un finto tradimento e così poi...

funziona così quel mondo. 15 e 53 minuti. Domenica 2 agosto 2026 e la canzone oramai.

per approfondire un determinato tema, nel senso che precedentemente vi avevamo detto che le località di montagna in questo 2026 conoscono un po' di crisi. In realtà, se leggo quest'altra notizia, non è vero, perché la montagna starebbe vivendo il suo periodo d'oro, anche per merito di questa nuova ondata di caldo che ha ambito il nostro paese. A dirlo sono i dati, quindi qui, amici, non si capisce più nulla.

i 79 milioni. I 79 milioni? Che significa più 5,8% rispetto all'anno scorso, mentre gli arrivi salgono a 7,8 milioni. Ecco, non i 79 milioni. Mi sembra un tantino esagerata come cifra, no? Quindi corre di conseguenza anche il fatturato, stimato in oltre 6 miliardi di euro, un incremento dell'8,2% rispetto all'anno precedente. Quindi le presenze attese, qua c'è scritto erroneamente che dovrebbero superare i 79 milioni, in realtà magari i 7,9 milioni, che già la cosa in effetti potrebbe essere un po' più verosimile. No, ma secondo me, a parte che, ripeto, c'è una confusione che per quanto riguarda il tema vacanze, una confusione che regna sovrana, al di là di tutto però secondo me la montagna era più bella prima, quando magari prendevano per sfigati quelli che in estate dicevano che andavano in montagna invece che al mare. Vabbè, quindi poi alla fine speriamo non venga meno il connotato indefettibile della montagna, no? Perché il bello della montagna, oltre al fatto di stare al fresco, è la tranquillità. Anche perché lì meno gente c'è e meglio si sta.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
2: Non ci resta che attendere con Nello Surace.
3: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
4: Presidente,
5: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.
6: Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti?

sono Marco, quello che ti abita sotto. Se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.

0: Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace.
1: Andiamo bene!

famiglia. E ad ogni modo era in effetti un pezzo leggero sbarazzino interpretato da una Diana Ross con una inconfondibile freschezza e quasi quasi un abbandono fanciullesco, davvero un riascolto di quelli proprio doc, tanto per ripartire in quello che è l'incipit di questa nostra terza ora insieme. Buon pomeriggio, ben ritrovati, domenica 2 di agosto 2026. L'imbecille che state ascoltando rimarrà con voi fino alle 20. Piacere, salve, sono Nello Surace, lui è Tommaso Paradiso.

commerciale, perché poi praticamente c'è un'immagine, no? Per questo motivo, dove Tommaso Paradiso descrive un amore gasato e imprevedibile, quindi lo smarrimento emotivo, la sensazione di essere messi sotto sopra da una relazione travolgente nata così all'improvviso. Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso, peraltro questa settimana la traccia è la più programmata dalle radio italiane. Vedremo, perché poi ultimamente notavo che questa classifica non è mai stabile in sé per sé, specialmente tra le prime tre posizioni ci sono sconvolgimenti reiterati settimana dopo settimana. Non c'è al momento una canzone regina, un po' come accadeva diversi anni or sono, ma parliamo chiaramente della notte dei tempi, le 16:15, i minuti, attenzione, perché tra non molto parleremo delle destinazioni italiane più amate a rischio overtourism. Intanto una novità.

dell'indice complessivo di sovraffollamento turistico che ci rivela quali sono le città più a rischio per l'estate 2026. Al primo posto, per quanto riguarda l'overtourism, c'è Rimini. Medaglia d'argento per Venezia, chiude il podio Bolzano. Tra le altre città spicca Firenze e durante l'estate l'affollamento raggiunge livelli di allerta anche a Livorno. Tra le città d'arte, impossibile non citare Roma. Nel 2025, 5 destinazioni hanno concentrato da sole oltre 72 milioni di presenze. Roma, Venezia, Firenze, Verona e Napoli. Secondo i dati riportati dal Messaggero, però, i piccoli borghi riescono ad assorbire il 15% delle presenze complessive in tutta Italia. Per concludere, secondo un'indagine di Confturismo Confcommercio, il 54% degli europei ha indicato l'Italia come destinazione ideale per le vacanze estive. Quindi amici, come vedete, insomma, alcune delle destinazioni italiane più amate sono a rischio, quindi overtourism, un problema insomma che si riversa non solamente quindi sui visitatori, ma anche chiaramente su quella gente, sui cittadini che in quei posti vivono tutti i giorni e che in determinati periodi dell'anno sono costretti

0: pazienza, perché poi alla fine si sa che si va incontro all'autunno, all'inverno, e lì bisogna essere bravi nel sapersi organizzare nella gestione delle risorse accumulate proprio durante la stagione estiva.
1: Gold Music Box.

E non si è mai saputo effettivamente se Cinzia tornò a casa. L'anno di grazia 1984, dal 33 mitico di Antonello Venditti Cuore, con questo motivo che raccontava la storia vera peraltro di due giovani romani in viaggio verso Milano per il concerto del compianto Bob Marley nel 1980, affrontando le difficoltà della giovinezza, le crisi e anche le responsabilità proprio legate al passaggio all'età adulta. E Antonello Venditti peraltro incontrò Piero a Milano dopo il leggendario concerto di Bob Marley a San Siro, e questo Piero raccontò a Venditti la fuga della moglie Cinzia a seguito di una rottura per diverse incomprensioni. E quindi una canzone che immortalava proprio questo spaccato generazionale, poi culminato con l'appello finale: Cinzia torna a casa. E poi per il resto non sappiamo dirvi altro, sono passati oltre 42 anni. Siamo giunti intanto da questa parte alle 16:25 minuti, una manciata di secondi, ben ritrovati nell'Osurace da questa parte dei microfoni. Siamo in onda anche oggi in Piemonte su Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto su RVD 87.7, in FM DAB per tutta la regione, in Calabria su Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, anche quest'ultima per una parte dell'area dello Stretto.

novità e che novità, Fireflies, nuovo progetto di Martin Garrix in collaborazione con U2, nato da una lunga amicizia e collaborazione con Bono, costruita negli anni attraverso anche messaggi e videochiamate sin dal 2020. Ed è un motivo questo che rappresenta un tassello importante di quello che sarà il prossimo disco di Martin Garrix. E Bono Vox ha infatti ricoperto un ruolo chiave come coautore dell'intero progetto, peraltro contribuendo in modo decisivo alla componente narrativa del disco in sé e per sé. Martin Garrix e U2 con Fireflies, 16 e 31 i minuti. Amici, Ancona conquista il primo posto nella classifica italiana dell'indice di vivibilità climatica 2026. Il capoluogo marchigiano guida un podio e una top 5, dominati principalmente dalle località costiere, in particolare la fascia adriatica e il sud Italia, che riescono a mitigare l'aumento globale delle temperature rispetto alla pianura padana e alle aree interne. Lo studio ha esaminato ben 108 capoluoghi, prendendo in considerazione 17 indicatori. I dati esaminati sono stati oltre 418 milioni ed evidenziano le seguenti prime posizioni nazionali per benessere meteorologico. Ancona quindi, come detto, primeggia per l'ottimo equilibrio tra ore di sole e comfort legato all'umidità. Al secondo posto c'è Bari, che si conferma sul podio grazie a un clima marittimo costantemente mite. Vibo Valentia in Calabria è invece terza grazie alla stabilità termica e alla ventilazione. Giù dal podio, ma nella top 5, c'è Brindisi, quarta per la costante mitigazione adriatica. Chiude la cinquina Trapani, complici i flussi di ventilazione siciliani. Male le città del nord, in particolare quelle della pianura padana. Agli ultimi posti si trovano Mantova, ed è vero perché è caldissima, Cremona, Trento, Sondrio, Roma e Firenze. Trieste tredicesima è invece la migliore tra le città del settentrione. Quindi i complimenti in questo caso vanno peraltro ad Ancona, che, se non ricordo male, ha spodestato il primato che, se non vado errato, l'anno scorso era ascritto alla città di Cagliari. Quindi grande, grande Ancona, che conquista il primo posto della classifica italiana di questo indice di vivibilità climatica 2026, sicuramente per una bella commistione di soleggiamento, brezze costanti e sicuramente la totale assenza di ondate di calore africano.

ci lascia così? Così, senza avvisare. New Love, grande canzone R&B, anche un po' soul della grande cantante americana Sherelle, pubblicato nel lontano 1985, una traccia questa che era la numero 4, se non ricordo male, di quello che era il suo secondo 33 in studio. Molto apprezzato all'epoca, peraltro sto parlando del lavoro che conteneva l'iconico duetto della mitica Saturday Love con Alexander O'Neill. Comunque, alla fine dei conti, era una traccia questa, scritta e prodotta dal duo leggendario Jimmy Jam e Terry Lewis.

T maiuscola. Allora amici, attenzione, per chi si fosse collegato da poco, Nello Surace con voi da questa parte dei microfoni. Tra non molto parleremo, attenzione, ancora una volta del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, perché ci sono delle ultime decisioni da parte del tribunale che pare non abbiano favorito l'ex conduttrice. Ne parliamo tra poco, il tempo di ascoltare questa canzone.

quante gliene dicevano sui social: ma chi VIP sei? Tornatene da dove sei venuta, sei scarsa. E alla fine dei conti, però, guarda un po', a 16 anni questa qui ha pubblicato una traccia con una base scaricata da internet, quella canzone diventò la hit dell'anno 2020 ai tempi del Covid, e quindi insomma dopo 6 anni Anna è ancora qui a testimonianza che comunque la sua storia è decisamente rara, perché poi negli ultimi tempi ha collaborato con tutti i rapper che praticamente ascoltava sul cellulare. Vabbè, e poi da qualche mese a questa parte è uscita anche questa canzone per l'estate 2026, che comunque sta dicendo la sua in classifica da molte settimane a questa parte. Detto questo, siamo giunti intanto alle 16:42 i minuti. Parlavamo insomma di qualche novità in merito al divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, perché le ultime decisioni del tribunale non sembrano avere favorito l'ex conduttrice. L'assegno di mantenimento è stato ridotto da 12.500 a 10.900 euro al mese, dopo la valutazione dell'autonomia economica dei figli più grandi, Christian e Chantal. Secondo il giudice, Christian avrebbe ormai un percorso lavorativo avviato nella scuola calcio della famiglia Totti, mentre Chanel avrebbe iniziato ad ottenere propri guadagni grazie anche alle sue esperienze televisive. A pesare sul dibattito rimane anche la testimonianza di tale Cristiano Iovino, che in tribunale avrebbe confermato una relazione con Ilary Blasi durante il matrimonio, riaprendo il confronto sulla fine della storia raccontata in un documentario. Il prossimo capitolo arriverà il 16 ottobre, dove il tribunale dovrà affrontare anche il tema della responsabilità della separazione, un aspetto che potrebbe avere conseguenze economiche sul divorzio definitivo. Ora, io magari con quello che sto per dire attirerò una serie di pareri forse contrari al mio, però mi spiegate perché bisogna dare il mantenimento ad una donna decisamente benestante ed in carriera, che tra l'altro a breve si sposerà con un altro miliardario? Mi spiegate il perché? Tra le altre cose, la Blasi lavora, ha milioni sul suo conto, economicamente è ultra indipendente, eppure in questo caso è sempre l'uomo che deve tirare fuori i soldi, capito? Cioè Totti deve dare a questa signora 10.900 euro al mese. E poi mi parlano di parità, ma la parità, amici miei, ormai è diventata una barzelletta ipocrita inventata dai soliti signorotti, da questi finti idealisti che si devono riempire la bocca, no? La verità è che quando c'è da prendere i diritti, allora lì sono tutte femministe. Però quando c'è da pagare il conto, allora è l'uomo che sistematicamente lo prende dove non batte il sole.

Riproposta in chiave completamente nuova sotto tutti gli aspetti. Amici, attenzione, perché tra poco parleremo di un sondaggio di scuola.net. Si parla di scuole secondarie e a quanto pare c'è un dato che fa particolarmente riflettere. Ne parleremo sicuramente tra poco, che poi la cosa bella è che su diversi portali di informazione già si parla del ritorno a scuola. Ma lasciateli in pace sti poveri ragazzi, mamma mia, lo sappiamo. Tra un mese e mezzo si ricomincia con la scuola e non c'è niente da

tutto quello che gli altri non dicono e soprattutto non suonano. Infatti sta canzone forse l'ha ascoltata in qualche altra emittente, ma di sicuro a carattere nazionale. I Freak Power, New Direction o Direction, come dicono quelli bravi. Siamo nel 1996 per questo singolo di questa band britannica di funky acid jazz, i Freak Power, fondati dal grande Norman Cook. Parlo di Fatboy Slim, chiaramente, per questa traccia che mescolava elementi R&B, soul e un po' di elettronica. Una bomba. Dal 1996, le 16:53 minuti. Amici, secondo il sondaggio di scuola.net, dicevamo, 3 studenti su 4 di scuole secondarie hanno avuto tanti compiti per le vacanze. L'assegnazione però è avvenuta online, dopo che le scuole sono state chiuse. Solo il 40% degli studenti intervistati ha ricevuto i compiti prima dell'ultimo giorno di scuola, per gli altri l'assegnazione è avvenuta tramite il registro elettronico. I compiti assegnati sarebbero davvero tanti e il 49% degli alunni considera il carico di compiti molto impegnativo ma fattibile. Il 25% invece definisce il carico di compiti eccessivo o infattibile. Solo 1 su 10 ha già finito i compiti estivi. Eccolo là! Eccolo là! L'intellettuale del caso, mentre il 20% è a metà dell'opera. Il 42% invece non è ancora arrivato a metà dei compiti e oltre 1 su 4 praticamente ha dichiarato di non avere ancora aperto un libro. Ecco, io rientravo in quella categoria, no? Per le modalità solo

Invece il 33% rimane favorevole ai compiti per le vacanze. Io dico una cosa, secondo me gli insegnanti, siccome magari durante l'anno non ce la fanno a terminare il programma, allora che cosa succede? Tutto quello che gli insegnanti non riescono a fare durante l'anno e fanno in modo che i ragazzi lo recuperino attraverso l'assegnazione esacerbata di tutti questi compiti per le vacanze. Quindi durante l'anno il programma il più delle volte non viene svolto. Ora, io capisco che magari è importante assegnare i compiti perché devi allenare la mente, a parte che non sono obbligatori, quindi lo svolgimento di questi compiti assegnati è più che mai facoltativo. Quindi uno dovrebbe chiaramente mettersi lì quando si sente ispirato, perché bisogna anche tener conto che c'è molto caldo, si ha voglia in questo periodo di fare tutt'altro. Magari quando uno c'ha l'ispirazione si mette lì, fa qualcosina giusto per dimostrare poi al ritorno a scuola che non sei stato proprio completamente con le mani in mano. Ecco, ai miei tempi si faceva così, no? Ogni tanto è giusto anche dispensare qualche consiglio, qualche trucchetto anche su come ovviare magari al malumore di qualche insegnante un po' pretenzioso o pretenziosa. La nuova di Ariana Grande, si intitola Petal.

0: accompagnato proprio da questo singolo, quello omonimo, uscito già da qualche giorno, quindi qualcosa che nasce dalla sua visione creativa, visto che la stessa Ariana Grande che firma la scrittura e l'intera produzione del disco. Quindi insomma, alla fine dei conti è qualcosa di cui sentiremo parlare prossimamente, che non deluderà le aspettative dei fans e non solo. Bene cari, noi ci apprestiamo a chiudere anche questa nostra terza ora insieme. Mancano all'incirca 30 secondi all'arrivo delle ore 17. Chiudiamo il tutto con una canzone di Cioffi, la simpaticissima Carmela, e poi più tardi parleremo anche di quello che sta accadendo all'Università di Torino.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: 17 e 2 minuti.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: All'improvviso può volare. L'estate più sole.

con questa vecchia cosa meravigliosa dal 1981 dai Dynasty, Here I Am, con questo bel mix sofisticato, ricco di groove, che andava anche a commistionare elementi boogie, soul e funky con i membri della band che si alternavano al

un elegante arrangiamento di fiati e archi, una strumentazione all'epoca sicuramente all'avanguardia dei Dynasty. Bene cari, attenzione, parlavamo di quello che sta succedendo presso l'Università di Torino, la decisione dell'Università di Torino di chiudere Palazzo Nuovo e altri edifici principali dal 1 al 23 agosto ha suscitato forti proteste tra gli studenti. Sui cartelloni affissi all'interno della sede sono comparsi messaggi ironici e polemici come, vi leggo questo, e la tesi la scrivo a casa? A casa della rettrice? Oppure, la tesi la volete lo stesso entro il 31 ottobre? Le scritte esprimono il malcontento di chi teme che la chiusura possa rendere più complicato studiare, preparare gli esami o completare la tesi nei tempi previsti. Una vicenda che evidenzia soprattutto un problema di comunicazione, perché molti studenti hanno interpretato la chiusura come una interruzione totale dei servizi, mentre già l'università aveva predisposto sedi alternative. Ora, io vorrei dire una cosa, davvero. Imbecilli, la tesi la scrivete come si è sempre fatto. Contattate il relatore via mail, gli incontri li fate fuori dell'università come si è sempre fatto, punto e basta. Cioè sta venendo fuori, o è già venuta fuori, una generazione di rincoglioniti piagnucoloni. Io non vedo niente di strano, cioè le università è giusto che chiudano ad agosto. Ma dai, poi io ricordo di aver scritto tranquillamente la mia tesi di laurea a casa, comunicavo col mio relatore via mail o via telefono. Ma ragazzi, ragazzi miei, qui ci sono davvero grossi problemi per queste generazioni che non sanno più vivere. Ad agosto nessuno va all'università. Se poi c'hai la necessità di scrivere la tesi ad agosto perché la sessione, che ne so, è a novembre, la scrivi tranquillamente in casa o in altri posti, magari in una biblioteca pubblica per esempio, e ti rapporti col tuo relatore tranquillamente al telefono o via mail. Ma qual è il problema? Possibile che di ogni cosa questi rincoglioniti debbano fare storie, debbano montare un caso quasi nazionale, visto che comunque questa notizia è stata riportata in questi giorni da molteplici siti di informazione. Bene cari, noi continuiamo con la musica. Salutiamo come sempre anche all'incipit di questa quarta ora le radio collegate in Piemonte Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.6

Due Movida, quest'ultima anche per una parte dello stretto di Messina, e poi le nostre web radio collegate: RTA Planet, Radio Mille Cuori, Radio Patata, Punto Radio Veneto, Radio Fa Buon Sangue, Radio Antenna Ionica e la sede centrale Skylab 91. Da dove vi sto parlando e da dove suoniamo adesso? Gianna Nannini e

0: definito il funari dell'etere.
1: Che se uno è stronzo non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere ogni domenica pomeriggio con Nello Surace.

questa canzone io do un 8 pieno perché è davvero molto bella. Fresca dell'annuncio del suo tour da protagonista via questo settembre, il ritorno di Ravin Lenei, che ha pubblicato Saturday Night, la sua nuova canzone, e quindi la cantautrice ha dato, diciamo così, la sua presenza questa estate 2026 con questo nuovo estratto dal suo lavoro che sarà rilasciato tra un paio di giorni. Saturday Night, questo motivo pop dalle sfumature elettrofunky, quasi quasi motivo arricchito poi dalle sonorità sperimentali di Martin Rev. E qui la cantante racconta l'incontro casuale con una vecchia fiamma, una vecchia e tormentata fiamma, no? Durante un fatidico Saturday Night. Un ritmo travolgente, un bel ritornello che entra subito in testa. Ravin Lenei nell'appuntamento di oggi, 17 quasi e 22 i minuti. Attenzione, perché tra non molto parleremo di un qualcosa che arriva dal Giappone. La soluzione contro il caldo estremo. Ve lo racconto.

Tratta di notti brave, celebrando l'inizio di una fase di responsabilità, di maggiore stabilità affettiva e personale. Una vecchia cosa del grande Enrico Ruggeri, esattamente dal 1986, sono passati ben 40 anni da questa canzone, dove le atmosfere del passato sbiadivano per fare spazio a quella che era una nuova realtà. Bellissima questa del grande Enrico. Allora, amici miei, parliamo di questa cosa che arriva dal Giappone, che costa circa $9,000, la soluzione contro il caldo estremo. Si tratta di una cabina di raffreddamento che, per forma e dimensioni, ricorda in tutto e per tutto un grande frigorifero domestico. Il dispositivo è stato creato da un'azienda specializzata in distributori automatici, disponibile per l'acquisto online, come riportato dal Fatto Quotidiano. Questo rimedio peregrino, questo rimedio anticaldo, promette un'efficacia superiore rispetto ai classici ventagli e ai piccoli ventilatori portatili. Sarà vero? O magari è il classico oggetto che può mettere a rischio la nostra salute? All'interno

La testa raggiunge il collo e le spalle e successivamente scende lungo il resto del corpo. Una cabina che offre inoltre tre diverse velocità per regolare il flusso d'aria e, secondo quanto dichiarato dai produttori, sarebbero sufficienti appena 10 minuti al suo interno per trovare sollievo dal caldo e attenuare in modo efficace i fastidi provocati dalle temperature elevate. Quindi è una notizia che calza effettivamente a pennello, visto il caldo che ha lambito tutta l'Italia da qualche giorno questa parte, caldo che andrà avanti come minimo ancora per una settimana, caldo che sta mettendo tutti quanti a dura prova. Quindi dal Giappone arriva questa soluzione decisamente originale, no? Questo frigorifero fatto apposta per gli esseri umani. Non lo so, magari quando esci da lì dentro c'hai già la broncopolmonite acuta. La nuova di Sienna Spiro. La sentiamo subito perché è molto bella.

singolo di successo, il nuovo di questa giovane cantautrice britannica, pubblicato come brano centrale del suo disco di debutto Visitor, uscito qualche mese fa. Una traccia, una ballata quasi quasi carica di sentimento, che mette in risalto la voce roca e graffiante, marchio di fabbrica di quest'artista che abbiamo già imparato a conoscere da circa 6-7 mesi a questa parte. Una traccia questa che esplora il doloroso contrasto tra la realtà e le fantasie un po' romantiche, no? È così, visto che si parla delle conseguenze legate a delle rotture sentimentali dolorose. 17 quasi e 32 i minuti dopo Siena Spiro, attenzione, perché tra non molto vi racconterò cosa fa una 31enne parrucchiera, studentessa di psicologia, che torna a casa dal lavoro e ha un rituale ormai irrinunciabile, però ve lo racconto tra poco. Applausi per lei.

la fine del 1989 e i primi del 1990 per questa cover che trasformò Another Day in Paradise in questo inno dance carico di energia, diventando un successo davvero importante nei club di tutta Europa. Che poi, insomma, l'adattamento era semplice perché praticamente la voce era stata sovrapposta alla base di Sidney Youngblood nella famosa canzone Sit and Wait. Ecco, tanto per intenderci, va. 38 minuti al di là delle ore 17, amici. Quinto piano, condominio di Warrington. Tale Mel Shelton, 31 anni, parrucchiera, studentessa di psicologia, torna a casa dal lavoro e ha un rituale ormai irrinunciabile. Raggiunge il balcone e si gode il sole come preferisce, senza filtri, nuda, e non ha nessuna intenzione di smettere. Tutto è cominciato nell'estate di 3 anni fa con piccoli passi. L'anno successivo ha deciso di spingersi oltre e, come racconta Al Sun, non si tratta di esibizionismo ma di libertà. Dice: all'inizio sembrava qualcosa di trasgressivo, dopo mezz'ora lo stress della giornata era svanito, racconta. Al quinto piano non si passa inosservati perché, per esempio, i muratori dall'altra parte della strada l'hanno notata, i lavavetri la salutano, qualche vicino si lamenta. La risposta della donna? Un giornale per coprirsi quando gli sguardi diventano troppo insistenti, e avanti così. E dice: i muratori mi hanno applaudita, i lavavetri mi salutano e qualche vicino si lamenta, ma non me ne frega nulla, dice. Il beneficio più importante, dice la donna, è psicologico. Da adolescente lei si sentiva insicura del proprio corpo, oggi racconta di avere ritrovato fiducia in se stessa per merito di questa pratica. E non è un caso isolato perché, secondo un sondaggio Ipsos per British Naturism, il 39% degli adulti britannici ha praticato almeno una volta un'attività naturista, mentre tra i 16 e i 24 anni la percentuale sale al 55%. Il consiglio della donna? È estate, fa caldo, il sole gratis, mettete la crema solare e provate, non ve ne pentirete. Oh ragazzi, vabbè, e a ciascuno il suo, no? Da questa parte è mai una gioia, perché vi posso assicurare che se la mia vicina di casa prendesse il sole nuda nel balcone, occorrerebbero gli occhiali neri. Non so se avete presenti gli occhiali neri, quelli del saldatore, proprio per evitare un totale scempio.

sempre sul pezzo, mordace e senza peli sulla lingua. Nello Surace in Non ci resta che attendere. All'improvviso.

sicuramente gli appassionati conoscono molto bene la storia musicale anche di questa superstar sudcoreana Jennie, questa icona mondiale. E nuovo singolo che la sua personale dedica all'estate e a quella particolare emozione entusiasmante, talune volte anche persistente, legata a una relazione capace di esistere, no? In bilico, non tra santi e falsi dei, ma tra amicizia e amore. Altra novità che vi abbiamo regalato nel corso del nostro appuntamento di oggi, domenica 2 agosto 2026, oggi una giornata un po' particolare, no? Strage di Bologna. Io per ovvi motivi ho preferito non parlare di questo, e mentre vi dico che tra poco parleremo invece del nostro povero cervello che in certe circostanze invecchia più in fretta, no? Quando si fa magari fatica, ecco, ad arrivare a fine mese, ma ve lo racconto tra poco. Nel frattempo è oltre 40 anni fa le Bananarama, che te lo dico a fare, erano delle vere e proprie sventole. Una canzone che adoro, meravigliosa.

40 anni fa avrei esordito disannunciando il disco dicendo la versione su Disco Mix 12 pollici. Che meraviglia, Cruel Summer delle Bananarama, uno dei capolavori assoluti del synth pop della new wave degli anni 80. Siamo nell'anno di grazia, il 1983, no? Tanto per intenderci l'estate di Vamos a la Playa. Traccia questa che ridefinì il concetto di tormentone estivo perché ribaltava un po' gli stereotipi della stagione, esaltando in questo caso un'atmosfera più cupa, malinconica e soffocante, no? Da qui il titolo, Cruel Summer, visto che comunque si parlava della fine di una relazione, la distanza della persona dalla persona amata in un'atmosfera un po', diciamo così, sinistra e un po' triste, via. Ad ogni modo, un capolavoro totale. 8 minuti, amici, arriveranno le ore 18. Parlavamo del nostro povero cervello che invecchia più in fretta quando si fa fatica ad arrivare a fine mese, no? Forse a causa dell'infiammazione causata dallo stress cronico legato alle difficoltà economiche persistenti. E quanto emerge dallo studio condotto su oltre 2700 persone in Gran Bretagna, da alcuni esperti ricercatori della University College di Londra, i risultati sono pubblicati sulla rivista Innovation in Aging. Lo studio dimostra che le persone con difficoltà economica persistente o con un basso reddito nella prima età adulta e nella mezza età ottengono risultati peggiori nei test cognitivi fatti a 53 anni. Esaminando un sottogruppo di persone sottoposte a risonanza magnetica cerebrale, i ricercatori hanno osservato che un basso reddito persistente si associa ad una salute cerebrale peggiore, inclusa una maggiore atrofia del cervello in età avanzata. Questi legami si confermano anche dopo aver tenuto conto di fattori che potrebbero falsare i risultati, come le capacità cognitive nell'infanzia, il livello di istruzione e le condizioni di svantaggio socio-economico durante l'infanzia. L'associazione tra difficoltà finanziaria e una peggiore salute cerebrale in età avanzata risulta più forte negli uomini e nelle persone che hanno vissuto un'infanzia difficile e in coloro che presentano una variante del gene APOE associata a un maggiore rischio di Alzheimer. Vabbè cari, è normale, no? È logico, i pensieri economici fanno invecchiare prima del previsto, se magari hai uno stipendio attraverso cui non ce la fai neanche ad arrivare a fine mese, e se magari c'è un problema a casa, per esempio si rompe la lavatrice e non ho soldi per comprarne una nuova, come si fa in quei casi? Visto che comunque magari noi poveri comuni mortali non ce la facciamo neanche a mettere soldi da parte e magari siamo costretti a fare un finanziamento, poi ne vorresti fare altri ma non li puoi più fare perché c'hai già il finanziamento precedente in atto. Non è che poi c'era tanta necessità di fare questo studio, bastava rivolgersi, ripeto, a un gruppo di persone, a un campione di persone che ogni giorno è costretto, insomma, ad arrovellarsi, no? Per cercare di contemperare l'aspetto più importante, il bilancio familiare. Detto questo, amici, continuiamo con la musica. Arriva un disco italiano di Blanco, si intitola Los Angeles, e all'inizio io ho odiato questa traccia, poi risentendola piano piano ho cominciato ad apprezzarla. No, soprattutto perché è molto simpatica, perché ci sono alcuni punti dove sembra che a Blanco strizzino gli Zebedei e fa degli acuti che sono pazzeschi. Sentiamo.

oggi se proponessero un testo così, no? Visto che Baccini descriveva con molta ironia la vita, la psicologia di chi cresceva senza fratelli o sorelle in maniera dissacrante, poi specialmente quando dice sto cercando una che mi lavi, mi cucini, mi stiri anche le

0: proposito, era il 1989, altri tempi.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Ci resta che attendere con Nello Surace.
3: D'accordo? D'accordo? Lasciatemi parlare!
4: C'è e si sente Nello Surace. Nello
3: Surace! Siate veloci! Dinamici! Calare, calare, calare! Cambiare! Chiaro?
2: Non ci resta che attendere con Nello.

dal 1987, i Kain Gang con What Time Is It, esempio emblematico della transizione della stessa band verso un sound synth soul raffinato, tipico appunto nella seconda metà degli anni 80, per un motivo che faceva ampio uso di elementi particolari dell'epoca come le percussioni digitali nitide, le linee di basso e tanti strati di tastiere, davvero molto molto bello. What Time Is It, questo motivo del trio britannico Pop Kane Gang, ripeto, dal 1987, tratto dal loro secondo 33 in studio. 9 minuti dopo le ore 18, quinta ora insieme. Vi ricordo che dopo le ore 18:30 avremo il consueto appuntamento con il punto sportivo del weekend, dove troveremo per noi e soprattutto per voi il buon Giovanni Pirrotta, e giusto per parlare sicuramente degli elementi più salienti di questi ultimi giorni, per

quando in una storia d'amore uno dei due decide di troncare senza alcun motivo plausibile, allora magari se sei bravo e hai la forza creativa di realizzare una traccia come questa, molto molto bella, tanto di guadagnato. Gracie Abrams, la sua nuova Good Reason, proprio per esaltare quel senso di colpa lacerante.

cambiano i tempi, cambia un po' tutto effettivamente, e c'è un numero crescente di italiani che quest'anno ha scelto di affidarsi a chatbot e piattaforme dedicate all'intelligenza artificiale per organizzare le proprie vacanze. E basterebbero pochi prompt per ottenere itinerari personalizzati, esperienze costruite sui propri interessi e suggerimenti su destinazioni fuori dai circuiti più affollati. L'estate 2026 segna un cambio di passo in quelle che sono le abitudini dei viaggiatori, e l'intelligenza artificiale si sta affermando come un vero e proprio consulente digitale, capace di suggerire percorsi su misura, attività personalizzate e località meno conosciute. Dalle lezioni di cucina in un borgo storico a un trekking tra le Dolomiti fino agli itinerari enogastronomici, l'intelligenza artificiale costruisce esperienze modellate sulle preferenze di ogni turista. Una trasformazione che riflette un cambiamento ampio nel rapporto tra consumatori e tecnologia. Secondo una recente ricerca, gli italiani sono sempre più disponibili a condividere i propri dati personali quando questo si traduce in vantaggi concreti. Il 57% degli intervistati si dice disposto a fornire più informazioni per accedere a offerte e condizioni vantaggiose. Tra le motivazioni principali ci sono la possibilità di usufruire di servizi più personalizzati, ricevere suggerimenti realmente in linea con i propri interessi, beneficiare di automazioni efficienti e risparmiare tempo nelle decisioni giornaliere. La propensione alla condivisione è particolarmente elevata tra gli uomini e raggiunge, pensate un po', il picco nella fascia di età compresa tra 30 e 39 anni, mentre appare più contenuta tra 40 e 49 anni. La personalizzazione ormai è una realtà consolidata anche nel turismo. Oltre la metà degli italiani afferma di avere già sperimentato servizi costruiti sulle proprie preferenze, dalle offerte commerciali dedicate alla pubblicità personalizzata fino ai suggerimenti di film, musica e notizie. Lo stesso approccio sta cambiando il modo di pianificare le vacanze. Dall'analisi delle spese dei viaggiatori abbonati ai servizi di intelligenza artificiale emerge infatti un profilo differente rispetto alla media della popolazione, caratterizzato da scelte mirate e da una maggiore attenzione all'esperienza piuttosto che alla semplice destinazione. Quindi emerge una tendenza ben precisa, perché non si cercano più solamente le migliori mete per l'estate, ma luoghi autentici, poco affollati, capaci di offrire esperienze originali. E in questo scenario l'Italia si conferma protagonista per merito della straordinaria varietà del suo patrimonio turistico. Accanto alle grandi città d'arte come Roma, Milano o Firenze, crescono le richieste per borghi e località meno conosciute, valorizzate proprio dai suggerimenti dell'intelligenza artificiale. E infatti c'è un report secondo cui Orvieto è tra le destinazioni emergenti più apprezzate dai viaggiatori che utilizzano servizi di intelligenza artificiale, intercettando il 23% della spesa generata da questa categoria di utenti. Il Borgo Umbro conquista per il patrimonio storico, la cattedrale gotica, le testimonianze turistiche etrusche e l'eccellenza enogastronomia tra vino bianco e tartufo. Poi si parla anche delle Dolomiti, di Pantelleria, secondo cui le nuove destinazioni consigliate dall'intelligenza artificiale, per esempio, vengono in questo caso segnalate zone come Brunico, Pinzolo, nel cuore delle Dolomiti, le mete preferite dei viaggiatori guidati dall'intelligenza artificiale, il 18% della spesa complessiva di questo segmento. Sulle coste italiane invece emergono destinazioni come Pantelleria e Forte dei Marmi, esempi di luxury arbitrage, località che sono in grado di offrire esperienze di alto livello a costi competitivi rispetto ad altre celebri mete internazionali. Anche Monte Argentario e Moltrasio si confermano tra i nuovi rifugi del turismo di fascia alta, dove autenticità, paesaggi e servizi esclusivi si combinano in un'offerta sempre più ricercata. Quindi, amici miei, come vedete, questi chatbot, l'intelligenza artificiale sta sostituendo il desiderio di viaggiare. Oddio, magari sta trasformando il modo in cui gli italiani decidono di viaggiare, il modo in cui le vacanze vengono scelte. E una volta, parlo per me, la mia felicità era leggere, informarmi, guardare, decidere, esaminare i cataloghi,
anche magari ascoltando qualche consiglio di qualche amico. Invece oggi siamo in questo caso assoggettati ad una società arida e acida, contaminata in toto dall'avvento della tecnologia, in sostanza. Ecco, io direi che gli italiani, oltre all'intelligenza artificiale, dovrebbero usare anche un po' la loro intelligenza, perché sai com'è, mai fidarsi completamente ad occhi chiusi, bisogna sempre fare un controllo incrociato in casi come questi, e purtroppo alla fine è la normale evoluzione della ricerca su Google. Chiaramente in tutti i casi bisogna essere consapevoli che

fare. Magari chi ne sa di più. Punto e basta. Magari l'intelligenza artificiale è ottima per calcolare i tempi e gli spostamenti, ma mai, e dico mai, affidarsi ciecamente ad essa.

Era un Sanremo, mi pare che fu presentata questa canzone nel Sanremo del 1985. Da quando non ci sei, una volta ancora, Dario Baldambembo. Traccia bellissima che affrontava il tema della nostalgia e della solitudine dopo una separazione, e te pareva, va. Tra poco il punto sportivo del weekend, intanto a suon di rock con i New Radicals e Michel Branch.

0: e si sente Nello Surace. Nello
1: Surace. La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
2: Eccoci qua, siamo pronti, prontissimi per collegarci con quel di Bagnara Calabra, provincia di Reggio Calabria, dove oggi per noi c'è il buon Giovanni Pirrotta. Buonasera Giovanni.
3: Buonasera, con due Canadair sulla testa, perché purtroppo così facciamo un po' di notizie in diretta. Purtroppo qui nell'Aspromonte evidentemente si sta nelle montagne dietro alla località costiera da cui vi sto parlando. E evidentemente c'è un grosso incendio, perché addirittura due Canadair contemporaneamente stanno operando. Purtroppo questi criminali continuano ad attentare al nostro verde pubblico, alle nostre montagne, e non si riesce a far nulla evidentemente per debellare questo fenomeno criminale, questo fenomeno criminale. Comunque parliamo di calcio noi oggi.
2: Purtroppo sappiamo bene come vanno le cose da quelle parti, col problema annoso degli incendi in tutta Italia, e non è più una contingenza estiva, ma è chiaro che è un problema proprio strutturale permanente. Ma come tu hai detto saggiamente, parliamo di calcio. Da dove vogliamo cominciare?
3: Perché sì, andiamo nel fantastico mondo di Infantino, nel mitico mondo di Malagò. Ma devo dire, siamo veramente a livelli ormai mitologici.
2: Sì.
3: Perché insomma sappiamo tutti quello che è successo in settimana, addirittura c'è stata la ribellione di tutte le federazioni mondiali contro Infantino, che voleva vendere quote del mondiale praticamente all'amico Trump, in particolare al figlio di Trump, quindi cose fantastiche, veramente. Noi pensavamo con Blatter di aver raggiunto i livelli più infimi per la storia della FIFA, invece si è riusciti a scavare nel torbido, addirittura ad andare peggio, a peggiorare con questo signore Infantino, che è veramente un personaggio che ve lo raccomando. E quindi si è ribellata tutto il mondo calcistico, tutte le federazioni calcistiche, ad eccezione forse in parte dell'Africa, ma insomma, minaccia soprattutto da parte delle federazioni aderenti all'UEFA, quindi le federazioni calcistiche europee, di non partecipare, di boicottare i prossimi mondiali. Quindi stiamo parlando veramente, compresa l'Italia tra l'altro, anche se Malagò ha fatto ovviamente qualche simpatico distinguo, come nella sua caratteristica, un personaggio che non prende mai posizione, però in questo caso poi alla fine l'Italia è stata richiamata all'ordine da Čeferin, e quindi c'è questo scontro titanico fra Čeferin e Infantino, una cosa fenomenale. Non riguarda solo Čeferin naturalmente, perché comunque abbiamo detto anche le federazioni nordafricane, asiatiche si sono ribellate, quindi non parliamo solo di una lotta, anche se il capofila in questo caso è stato il buon Čeferin, che in questo caso ci sentiamo anche di appoggiare, va detta la verità, quando insomma fra due malvagi uno fa la cosa meno malvagia, allora lo si appoggia perfino. E poi c'è il fantastico mondo di Malagò, scusami se insisto su questo aspetto, perché
2: no, è giusto.
3: Avevamo detto che non sarebbe stato Pirlo il CT della nazionale, avevamo detto bene, siccome noi diciamo le cose e poi queste si avverano, e allora avevamo avuto questo sentore. Nel frattempo sulla mia testa i Canadair, che forse sentono anche il sottofondo, sembra una scena da film, mi dovete credere, purtroppo è tutto vero. E allora dicevamo, avevamo previsto tranquillamente, quando però ancora quasi nessuno lo diceva, che Pirlo non sarebbe arrivato alla successiva settimana, così è stato. E allora il buon Malagò ha deciso di scegliere di fare la nomina politica, quella più vicina insomma all'attuale politica, al quadro politico italiano, e ha preso il filo governativo di ferro Mancini e l'ha piazzato là, con la benedizione anche di alcune altre cariche dello Stato, e tutto va bene. La madama Marchesa addirittura è andato a ripescare un pensionato, Ranieri, che era già lì con i nipotini, e l'ha ripescato, l'ha piazzato là a fare una figura probabilmente di contorno, perché poi alla fine deciderà tutto Malagò insieme a Mancini. Una cosa veramente ridicola,
2: Giovanni,
3: e da far riprendere.
2: Io
3: nel frattempo, guarda,
2: sì,
3: se vuoi ti completo la notizia. Nel frattempo ci sono stati
2: i commenti
3: di Carnevali,
2: sì,
3: che ha praticamente deplorato la scelta, dicendo che comunque la Lega di Serie A e tutte le squadre di Serie A avevano suggerito a Malagò questo cambio, quindi questo discorso qua di considerare la nazionale come un club, quindi con un presidente, direttore tecnico e così via, e poi deplorando il fatto che comunque non si è seguita la linea Maldini. Poi altri interventi in tal senso, insomma, Buffon che ha difeso l'amico Pirlo, Cassano che è intervenuto a gamba tesa, insomma una situazione ovviamente esplosiva da calcio ormai. Con tutto il contorno comunque, che ci si aspetta,
2: esatto.
3: Di una crisi della FIGC che ormai è veramente conclamata. Dimmi pure.
2: Però sarai d'accordo con me sul fatto che il caso Pirlo è una goffa macchinazione politica, perché alla fine dei conti hanno fatto passare Pirlo per quello che non è, perché in realtà non piaceva a Malagò. Ma perché perdere tutto questo tempo? Tra le altre cose,
3: ma noi l'abbiamo detto la settimana scorsa.
2: Ma tra le altre cose, attenzione,
3: lo diciamo prima, non dopo.
2: Ti lancio questa provocazione, so che tu la carpirai come sempre. Il primo, diciamo così, impegno importante per il redivivo Mancini è a fine settembre con la Nation League, dove tu rischi già di retrocedere in seconda fascia se non vinci determinate partite. Attenzione!
3: Non so come la situazione attorno
2: Giovanni,
3: a
2: ma se tu non vinci quelle partite, che cosa può succedere?
3: Nello, sinceramente, cosa può succedere? Peggio di come si è ammessi, non succede nulla. Francamente sono
2: preoccupato. Mi pare
3: preoccupato,
2: che c'è il Belgio,
3: ma
2: incontreremo il Belgio.
3: Ho delle notizie. Sì, ma peggio non c'è mai fine, come suol dirsi, però vediamo. E io ti dico che la nazionale va malissimo, la situazione è pessima, che Maldini aveva fatto il passo più lungo della gamba, l'avevamo già detto, perché comunque sia rischiare Pirlo era comunque un azzardo.
2: Sì, sicuramente.
3: Ha dato così spazio libero alle manovre. Io devo stare attento perché non voglio utilizzare parole per le quali posso essere così chiamato in causa, io, insomma, te o le radio che ci trasmettono, per cui cercherò di utilizzare termini accessibili. Comunque le manovre di Malagò e di tutto il contorno che sta attorno in questo momento alla Federcalcio, che è un contorno chiaramente che col calcio non ha nulla a che vedere, e quindi alla fine gli ha dato campo libero, è entrato questo Mancini. Malagò ha diffuso, non sappiamo se è vero, la notizia per la quale il capitano della nazionale Donnarumma sarebbe stato contento dell'arrivo del ritorno di Maldini.
2: Sì, ha mandato.
3: Però ti diffondo anche un'ulteriore notizia. Esatto. Addirittura vedo 3 Canadair, ragazzi, è una cosa allucinante, non l'ho mai vista in vita mia, in azione 3 Canadair. Quindi vi sto raccontando questa cosa in diretta, che è assolutamente angosciante. Quindi vuol dire che sta bruciando mezza sponte, non so che dirti. Io non vedo quale il fumo, perché ovviamente il vento è in direzione opposta, ma immagino che dietro ci sia l'inferno, perché se vedo 3 Canadair, vabbè, non ho nulla da dire. Sappiamo che tra l'altro il Promonte è un parco nazionale, quindi stanno bruciando ettari di parco, quindi è una cosa indegna. Maledetti criminali, lo diciamo in diretta, è giusto dirlo. Allora, tornando al calcio, se io ti dico, hanno stato diffusa questa cosa di Donnarumma, ma contemporaneamente si è diffuso, poi non sappiamo quanto sia vero, il fatto che Locatelli non vorrà più mettere piede in nazionale fin quando ci sarà Mancini. Quindi comunque la situazione a questo punto è, ripeto, come definire la situazione in questo momento della PGC? Trovo tu cortesemente un aggettivo, perché io la trovo indefinibile.
2: Risibile.
3: Sicuramente la situazione è gravissima.
2: Risibile,
3: io
2: grave.
3: Non pensavo che fosse risibile, sì, ma è grave, gravissima, la situazione è gravissima. Quindi gravinissima mi verrebbe da fare per fare la battuta, così ci ridiamo un po' su. Quindi la situazione è gravissima e io ovviamente per il momento non faccio altro che riportare la miriade di notizie che riguardano il calcio a livello internazionale, quindi non solo la federazione italiana, abbiamo detto la porcheria Infantino e tutte le polemiche che ci sono state, quindi, ma prima avevamo citato insomma tutte le situazioni poco limpide che riguardavano invece la UEFA e Ceferin, quindi francamente diventa difficile. Una volta noi parlavamo di tecnica, di tattica, di acquisti, di cessioni, e qui purtroppo bisogna andare su un alto livello. Noi ne abbiamo le competenze anche per parlare di questi alti livelli, però capisci che poi alla fine non si parla effettivamente di calcio, si parla di altro, e il tifoso si trova spiazzato a non capire più nulla, a non trovarsi più la nazionale dei mondiali, e a non trovarsi magari le grandi squadre storiche competitive nel calcio italiano, a non trovarsi il calcio italiano competitivo come invece è stato per decenni.

0: che ci ha lasciato qualche giorno fa, sì. Franco Baresi.
1: Lì stiamo parlando di un personaggio di un calcio che non c'è più.
0: Esatto.
1: Dobbiamo dirlo. Ricordiamo Baresi, ricordiamolo allora. Baresi fu colui che andò in Serie B con il Milan. Ok? Quindi giocò, praticamente fu convocato ai mondiali del 1982, ma non fece, proprio pare poi si infortunò purtroppo, e quindi non poté giocare. Finì in Serie B con il Milan finì in Serie B due volte addirittura, una volta retrocesso per una torbida vicenda di calcio scommesse, la seconda volta perché comunque rientrata in Serie A retrocesse, diciamo così, sul campo, ma ovviamente c'erano gli strascichi della prima situazione, perché poi il Milan cambiò, quindi da un giocatore di Serie B ma di grandissimo talento ovviamente,
0: assolutamente,
1: improvvisamente Berlusconi rilanciò quel Milan, e lo stesso capitano di mille battaglie in Serie B o della retrocessione del Milan si ritrovò a sollevare la Coppa dei Campioni con il, meritatamente tra l'altro, con il Milan, e si ritrovò a giocare, per me addirittura fu ancora più mitico quando giocò la finale del campionato del mondo del 1994 negli Stati Uniti, si fracassò il menisco,
0: era reduce da questo menisco. Infortunio e giocò alla grande il in quella menisco. Partita si fratturò il menisco,
1: era
0: vero?
1: Vero, era lì insomma col suo Arrigo Sacchi che l'aveva, con il quale aveva trionfato nel Milan, e sconosceva perfettamente tutti i movimenti difensivi di quel tipo di nazionale, che era insomma la nazionale, una sorta di Milan allargato, dove Sacchi appunto aveva riportato le proprie idee in quella nazionale, e nessuno avrebbe scommesso che avrebbe giocato quella partita per l'infortunio che aveva fatto. Quindi voi immaginate i dolori, la capacità di quest'uomo di giocare anche solo con una gamba, praticamente di annullare Romario, che fino a quella partita, a quella finale, aveva segnato una caterva di gol, anche perché ovviamente il Brasile poi aiutato si trovò con avversari molto più semplici di rispetto a quelli per esempio che incontrò l'Italia, e quindi la partita, ricordiamo, finì 0-0, poi ci fu i rigori, tra l'altro lo stesso Baresi sbagliò il rigore, però ovviamente lo sbagliò anche Baggio, chiaramente noi lo ricordiamo per tutto quello che ha fatto, perché un campione anche quando sbaglia un calcio di rigore,
0: assolutamente, poi comunque
1: non è lui giocò, certo, non doveva giocare con una gamba, annullò Romario, poi i rigori si segnano o non si segnano, Baresi non era certamente un gran rigorista, lo tirò per senso del dovere, perché poi ricordiamoci, si fa questo a tirare, cioè tu stai tirando i rigori che decidono la finale mondiale, lì devi avere degli attributi mostruosi, gli stessi che ebbe Baggio, ma anche lui giocò disastrato quella partita, ricordiamocelo tutti, perché anche lui veniva da un forte infortunio, però alla fine entrambi questi due grandi campioni sbagliarono. Qualcuno se, devo dire che nessuno se lo prese con Baresi, qualcuno se lo prese con Baggio per il tasso tecnico del calciatore, per cui tu pensi che non la vada a tirare alle stelle, però stiamo parlando di due giocatori immensi. E ovviamente da juventino io ricordo quando Baresi andò a deporre 39 rose all'Eisel, quando la UEFA, allora non c'era Ceferin ma già era corrotta, possiamo tranquillamente dirlo, non permise di fare alcun tipo di cerimonia alla squadra italiana, che per la prima volta andò a giocare in quel maledetto stadio lì in Belgio, e allora Baresi se ne infischiò, Baresi e tutta l'intelligenza del Milan, io questa cosa la riconoscerò sempre, perché vanno riconosciute anche queste cose, depositò un fascio di rose, 39 rose, quante furono le vittime dell'Eisel, comunque anche se l'UEFA aveva vietato qualunque cosa, quindi anche
0: comunque
1: ero ricordato questo episodio, e quindi io lo voglio ricordare.
0: Stiamo parlando
1: di Franco Baresi,
0: stiamo parlando, cioè, Giovanni,
1: di giocatori immensi, di bandiere che andavano in Serie B, come andò in Serie B del Piero, e che non ci saranno mai più purtroppo, perché se il calcio è in mano ai Malagò, ai Ceferin e agli Infantino, non ci sarà più quel calcio lì, hai capito? Quello
0: sì,
1: è
0: il problema. Sì, assolutamente, simbolo.
1: Perché Baresi non aveva nessun incarico? Perché Baresi non aveva nessun incarico?
0: Domandiamoci
1: in federazione.
0: Perché?
1: Ma qualcuno me lo vuole spiegare? Ma perché? Perché ci deve essere Malagò? Malagò che non c'entra niente col mondo del calcio. Perché? Perché? Basta, non se ne può più, no Nello, non se ne può più, non ne va neanche i carichi, devo dire, il Milan, il Baresi, perché?

0: basta, io sono, è giusto, hai fatto bene a ricordare questo immenso campione, immenso, pensa persona.
1: Sì, sì, sì, perché poi persona. Perché
0: il
1: poi comunque
0: avrebbe bisogno di queste persone.
1: Esatto, in campo Baresi sapeva anticipare ogni azione con una naturalezza unica, ma è stato anche un campione al di fuori del rettangolo di gioco, sicuramente una leggenda, simbolo di lealtà e una scomparsa che ci ha lasciato un po'
0: ma
1: tutti attoniti.
0: I giovani che andavano a giocare nel Milan o nella nazionale e si trovavano come capitano Baresi.
1: Un esempio.
0: C'è tutte le immagini di questa cosa qua.
1: Certo, certo.
0: Immagini
1: che...
0: questa cosa qua.
1: Certo, oggi
0: cioè
1: invece.
0: Tu entri e hai certo. come capitano Baresi.
1: Franco Baresi.
0: Hai capito?
1: Invece oggi parliamo.
0: Cioè adesso entro, non hanno capitano chi?
1: E oggi invece parliamo dei capricci di Leao. Vedi un po'. Come siamo ridotti.
0: No, io guarda. Come siamo ridotti. Io, però vedi, mi dispiace sembrare un vecchio bacuffo ancorato al passato, ma se il presente fosse migliore del passato, noi elogieremmo il presente.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Ma siccome il presente e questo momento è quello che noi abbiamo descritto, forse dobbiamo lodare personaggi come Baresi, capito?
1: Ma certo, perché
0: mi
1: poi
0: spiace,
1: comunque
0: non voglio passare per un matrosa, hai capito?
1: Ma assolutamente, okay. Ma sono quei calciatori che ti insegnano a lottare fino all'ultimo respiro e ti fa capire cosa significa l'attaccamento ad una maglia, cosa significa essere un vero leader. E Franco Baresi, con poche parole ma con tanti fatti,
0: i tifosi, capisci?
1: L'ha fatto sempre.
0: I tifosi,
1: e poi un personaggio amato da tutti i tifosi delle squadre, anche noi juventini, cioè per noi juventini,
0: esatto,
1: tu lo sai chiaramente, Franco Baresi,
0: certo,
1: era un simbolo. Oh,
0: ma diciamolo. Chi poteva dire nulla su Baresi? Ma stiamo scherzando, ragazzi, ma stiamo scherzando. Poi si poteva criticare la prestazione,
1: ma sicuramente,
0: cioè, criticavamo la prestazione del Baresi se qualche giorno era sottotono. Cioè vabbè, criticavamo anche ma quello non era lui, insomma, criticavamo il fatto, no, dell'uso smodato del fuorigioco. Lui ovviamente era comandava la difesa, quindi spesso era con questo braccio alzato per comandare i fuorigiochi. Magari qualcuno si dice fuorigioco, magari qualcuno diceva anche che condizionava gli arbitri, ma voglio dire, se io sono un arbitro e c'ho Del Piero, c'ho Baresi, c'ho Bergomi, c'ho, hai capito, c'ho Totti, è chiaro che mi faccio condizionare, perché comunque quelli sono dei personaggi.
1: Assolutamente.
0: Ma quasi quasi ben venga il condizionamento di Totti, quando il condizionamento attuale è Bastoni che si tuffa e non gli dai neanche la squalifica, capisci che è meglio un Baresi che magari indirizzava leggermente l'arbitro,
1: ma non c'è neanche, ma non c'è neanche,
0: ma lo faceva dall'alto dello spessore morale,
1: ma non c'è neanche l'esigenza
0: che i giocatori di oggi non hanno.
1: Esatto, ma non c'è neanche l'esigenza di fare questo paragone, perché stiamo paragonando praticamente il giorno con la notte. Senti,
0: esatto.
1: Giovannino, trasliamo il tutto fino ai giorni nostri e parliamo rapidamente un po' di calciomercato. E non so se hai visto ieri l'amichevole, no ieri, aspetta, due giorni fa l'amichevole della
0: qualche
1: Juve.
0: Giorno fa, sì.
1: Qualche giorno fa l'amichevole.
0: Sì, ho visto qualche highlight, anche perché insomma non è che stiamo parlando di una, è stata una brutta partita comunque in generale, dicono tutti gli osservatori. La cosa bella è che incredibilmente con tutte le riserve delle riserve la Juve vince queste amichevoli, tra l'altro con un Nizza che dovrebbe essere a punto di essere la preparazione più avanti, poiché il campionato francese, la Ligue 1, parte,
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto.
0: Eppure la Juve sta vincendo, quindi comunque evidentemente il buon Spallettone li posiziona discretamente in campo e lì qualche giovane cerca di darsi da fare, come Azic e questo giovanissimo Colored che ha segnato il gol, di questo non ricordo il nome, molto giovane, comunque ha fatto anche un gran bel raddoppio, ma il primo gol, attenzione, l'ha segnato Douglas Lewis,
1: ecco,
0: che pare segnalano le cronache abbia voglia di riscatto.
1: Oh, e io la volevo arrivare.
0: C'è in questo momento una situazione di questo tipo. Entriamo nel dettaglio.
1: Ma tu come vedresti? Allora, aspetta, tu come vedresti quest'anno una Juve con questo, con un 3-2-1-3-1 con tre centrali davanti a un vero portiere, chiaramente. Douglas Lewis, regista basso alla Pirlo, magari senza compiti di marcatura, protetto da due bei mediani.
0: Giocherà più avanti. No, io credo che giocherà più avanti. Farà il trequartista, il vertice alto, credo, se lo farà, perché dietro non è d'abitudine giocare lui là. Infatti ha segnato il gol, ha preso palla al limite dell'area di rigore proprio perché si trovava avanzato, quindi credo che giocherà da trequartista. questa è la mia impressione, l'impressione anche di molti osservatori. Il problema è se rimarrà, nel senso che ha molte richieste fuori, in Spagna soprattutto, per cui potrebbe anche darsi che la Juve se ne privi per una bella cifra. Se non... questa offerta però non arriverà, Spalletti sembra abbastanza contento di tenerselo, lo sta corteggiando, lo sta lusingando. Devo dire che Spalletti, come lusinga lui, il giocatore non lo fa nessuno. Lo stesso Vlahovic si è innamorato, reinnamorato della Juve per Spalletti. Per cui io ti dico, allora, mi chiedi cosa farei io? Lo terrei senza ombra di dubbio.
1: Ma anch'io, chiaramente.
0: Perché comunque non abbiamo un tasso tecnico tale da poterci privare di un giocatore tutto sommato dai piedi buoni. Quindi lo terrei senza dubbio. È chiaro che se loro prendono una cifra superiore ai 30-35 milioni di euro e con quella la investono magari su qualche altro giocatore dei piedi buoni, io potrei anche privarmene. Viceversa, me lo tengo. Mi ricorda, mi ricorda la vicenda di McKennie. McKennie, ricordiamolo, fu tranquillamente dato in prestito all'estero per un tot di tempo e nessuno lo considerava più. L'anno scorso praticamente era titolare inamovibile, quindi se lui mi diventa un cavallo di ritorno alla McKennie, io sarei più che contento. Chiaramente però anche con gli acquisti che ha fatto la Juve di Colomani e del serbo Alaibegovic, che è stato acquistato grazie alle cessione di Miralem Pjanić, cioè, altrimenti non sarebbe mai arrivato. Ecco, a quel punto io ti dico che la situazione, insomma, potrebbe comunque cominciare a formarsi una squadra tale da poter comunque certamente non competere per la vittoria del campionato, ma forse per poter aspirare al quarto posto. Quindi stiamo parlando di questo, cioè io non è che vedo movimenti tali da farmi pensare ad una Juventus competitiva, assolutamente, lo dico francamente. Forse con gli adeguati aggiustamenti forse si potrebbe provare a competere per il quarto posto, il che comunque è una cosa umiliante per una società come la Juventus, questo deve essere ben chiaro. E sottolineo soprattutto il forse, non è affatto detto che se determinati meccanismi non vengono ben oliati dentro il dello spogliatoio, però certo questo giovane talentino serbo piace a tutti.
1: Assolutamente.
0: Quindi, francamente, lo ritroviamo un acquisto decente, ecco, perlomeno decente, non ti dico un policlasse, ma decente.
1: Assolutamente.
0: Quindi vediamo, insomma. Colomani è decente. Per me manca comunque la prima punta, perché se vuol giocare con Colomani
1: non siamo ancora completi, non siamo ancora completi, come ha detto
0: però,
1: lo stesso Spalletti.
0: Poi vedo cose assurde, tipo la gestione di Gatti, che io penso che in difesa Gatti ci avrebbe fatto comodo andare a rinforzare una diretta concorrente come il Napoli con un giocatore comunque che non è scarso, voglio dire, è un giocatore che comunque aveva tra le caratteristiche che è quella di segnare, quindi un difensore che segna, ma lì io sono sicuro che lì c'è stato un litigio anche feroce con Spalletti, non vedo altra spiegazione. Lì vedo un litigio anche feroce con Spalletti, che ha chiuso col ragazzo, e c'è veramente un ragazzo di grande temperamento, quindi avrà risposto a Spalletti, e lì Spalletti è
1: sì, anche perché comunque
0: un tipo assolutamente rancoroso, lo ricordiamo sì, ai tempi dei litigi con Totti, sì, non è uno che è.
1: L'anno scorso non l'ha fatto quasi mai giocare.
0: Esatto.
1: Dobbiamo tenere conto anche di questo.
0: Giocava pochissimo, segnava anche, era il terrore delle difese avversarie. Quindi ricordiamo nel 3-3 con la Roma fu lui protagonista, quindi si meritava un trattamento diverso il ragazzo, e quindi chiaramente ha litigato con Spalletti. Io su questo, guarda, sarei pronto a scommetterci lo stipendio di qualche anno assolutamente di carriera, non ho dubbi su questo. Quindi per questo motivo, e quindi già da questo punto di vista Spalletti è un personaggio tutto da prendere con le pinze, va detto, in questo momento ha lo spogliatoio con sé, però qualche giocatore se l'è giocato, e quindi al di là di qualche mossa che io non comprendo e non condivido,
1: vedremo
0: come va il resto della campagna acquisti, che comunque non potrà mai essere scoppiata.
1: Sì, non aspettiamoci,
0: perché, ripeto, la Juve
1: non aspettiamoci chissà che cosa.
0: La migliore delle ipotesi costruirà una squadra per il quarto posto,
1: ma
0: quindi, ho detto
1: nella pletora, insomma, di questi nomi che vanno e vengono in questo bailam, c'è qualcuno che rafforza la rosa con innesti a parametro zero: l'Inter. Volevo un tuo parere su questo.
0: Ma l'Inter però si trova. Ma l'Inter però si trova avvantaggiata dal fatto che non deve ricostruire la squadra.
1: Sì, sì, vabbè, certo.
0: Lo può fare.
1: I puntelli, i classici puntelli.
0: Quello che vuole.
1: Ecco.
0: L'Inter è anche stata beffata su Palestra, voglio dire, quindi. Non considererei una campagna acquisti cessione dell'Inter valida, è una campagna acquisti secondo me in questo momento neanche da 6 per quanto mi riguarda, però partiamo da una base che è quella di una squadra però, che non ha bisogno di
1: esatto però Giovanni non dimentichiamo che andando avanti con i parametro zero all'Inter nell'estate 2022 dalla Roma arrivò Mkhitaryan che aveva all'epoca un valore di mercato di 8 milioni, no?
0: Allora, l'Inter ha tre cose che in questo momento l'aiutano. La prima, il fatto di essere la squadra più forte d'Italia, quindi più ambita d'Italia. Se voglio andare a giocare in Italia vado all'Inter. La seconda, di avere un dirigente plenipotenziario che comanda ovviamente non solo il calciomercato come vuole, il calciomercato le conosce come le sue tasche,
1: chiaro,
0: ma è plenipotenziario anche a livello di potere calcistico, l'abbiamo detto più volte,
1: assolutamente.
0: Quindi insomma sono queste due cose. La terza mi è sfuggita adesso perché mi sono distratto, però vabbè, la terza comunque insomma è quella di avere comunque la possibilità di non dover cambiare squadra, per cui questa è la situazione. Quindi non devo un rivoluzionario o un plenipotenziario come Marotta, che gestisce il calcio italiano letteralmente. E la terza cosa è appunto che comunque la squadra è più ambita da tutti, perché comunque è la squadra più forte, quindi chiaramente lì siamo. Ci ho detto, se tu vai a parlare con molti tifosi interisti non sono affatto contenti,
1: non sono contenti, confermo,
0: del calcio del mercato dell'Inter, quindi, perché comunque che devo dire, anche un giovane bosniaco come quello che ha preso la Juve l'avrebbero visto volentieri, e quello è il discorso, però vabbè, avrebbero visto volentieri Palestra, ma insomma ora lo si cerca di criticare per il suo esordio al Chelsea, la volta scorsa ha esordito qualche minuto, però insomma non ha neanche giocato male secondo me, quindi non critichiamolo, lui ha fatto la sua scelta economica, va bene così, ovviamente questa è la
1: situazione. Senti, ma secondo te
0: non può reggere.
1: Allora ti chiedo, per una squadra come l'Inter che vuole continuare a lottare ai massimi livelli, questo nuovo acquisto tra virgolette Stones, questo John Stones, rappresenta
0: un
1: rinforzo secondo te?
0: Sì. Guarda, quando hanno preso qualcuno che a me non convinceva particolarmente te l'ho detto, ma Stones è un rinforzo. Ovviamente però io, mi dispiace, lo dico, ma non voglio che i tifosi interisti mi odino, ma io sto parlando del calcio italiano, del campionato italiano.
1: Sì, sì, per riguardo chiaro,
0: la competizione europea, l'Inter non ha né Napoli né la Juve, per la Juve insomma in Europa League, però non abbiamo nessuna speranza. In questo momento il calcio è altrove, è il calcio che conta. Ma lo dice Carnevale, non l'ho detto io.
1: Sì, sì, sì, comunque.
0: Carnevale che secondo me sta anche parlando troppo bene, ma troppo. Così lui comincerei a ridurre un pochettino questa cosa da prima donna, perché non mi piace. Comunque ha detto giustamente che il calcio italiano in questo momento non è competitivo dal punto di vista economico. Cioè per il resto non abbiamo nulla da invidiare agli altri, dice, però dal punto di vista economico in questo momento noi. E quindi ha parlato sia della Serie A, dei club, che per la nazionale con quel discorso che ti ho fatto prima, quel commento che ti ho fatto prima, sta parlando troppo, quindi adesso spero che si ridimensioni per non attirare troppe antipatie. Però insomma, questa è la situazione.
1: Però diciamo che nel caso di Stones
0: vincerà il campionato tranquillamente.
1: Sì, nel caso di Stones comunque non è solamente un difensore di esperienza, ma un calciatore, per quel poco che lo conosco, che in parte potrebbe avere ridefinito il ruolo del centrale moderno, perché unisce qualità tecniche e anche una certa tranquillità.
0: Mi sembra un bel acquisto.
1: Sì.
0: Primo superiore secondo me a Palestra, perché Palestra magari in prospettiva sì, però in questo momento non lo so, poi Cioè, per carità, ho detto Palestra nel campionato italiano fa la differenza, eh?
1: Assolutamente.
0: Io parlo sempre a livello,
1: diciamo,
0: di
1: Giovanni,
2: italiano, fatta... le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
3: Gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Allora no, Allegri, su Allegri
0: è un personaggio ambivalente.
1: Su Allegri mi voglio soffermare con te su alcune cazzate che sono state dette durante la celebrazione dei 100 anni del Napoli. Vabbè, è chiaro che comunque non so perché ai miei amici napoletani rode sempre il discorso Juventus, e ho sentito delle cose.
0: Devo dire, dovrebbe far contenti i juventini, nel senso che
1: sì, ma poi cioè, sai, vedi, cosa, non sai cosa Giovanni? Ad un certo punto diventa stucchevole.
0: È una squadra importante.
1: Sì, ma ad un certo punto diventa stucchevole la cosa.
0: Sono d'accordo con te. Io stavo provando a rigirare la frittata. Allora,
1: sì, però dai.
0: Onestamente, essere contro la Juve e se le vince non è più niente.
1: Ma esatto, cioè, ma pensate al vostro campionato e via. Poi De Laurentiis che se ne esce con la solita sparata in merito alla Champions, e lo stesso Allegri, io l'ho visto un po' imbarazzato.
0: Ricordiamo,
1: no?
0: Allora, però una cosa devo dirla, ricordiamo che l'anno scorso la figuraccia che ha fatto il Napoli in Champions.
1: Ah beh, sì, trentesimo, sì, vabbè, dai. Sì,
0: ricordiamocela, sì, che di fatto non è stata mai in lotta per lo scudetto. Quindi che cosa può festeggiare il tifoso napoletano che sta davanti alla Juve? Quindi per questo loro fanno questo, puntano, trovano un obiettivo perché non vedono più davanti l'obiettivo dello scudetto, non ovviamente in Champions fanno solo magre figuracce, e quindi alla fine l'obiettivo è ovviamente un obiettivo da tifoseria di Serie B, purtroppo dobbiamo dirlo, di seconda fascia, quello di scavalcare un avversario. In questo momento si fa presto a sparare sulla Croce Rossa Juventus, si sa che se arriveranno davanti, e quindi loro festeggiano il nulla, praticamente come festeggiava il nulla la Fiorentina che arrivava decima ma batteva la Juventus, poi l'hanno visto l'anno dopo che quasi quasi sono retrocessi, quindi insomma.
1: Poi comunque
0: una tifoseria, sì, cioè, purtroppo che guarda in piccolo, ecco, non guarda in grande.
1: E poi come
0: contenti
1: tu stesso,
0: loro, contenti tutti,
1: come tu stesso dicevi qualche puntata fa, il Napoli al momento è molto attivo però su quello che è il mercato in uscita, perché a quanto pare sono due i calciatori che potrebbero lasciare definitivamente il club azzurro.
0: Ma loro puntano tutto su Allegri, però
1: vabbè,
0: hanno anche capito che di trippa per gatti non ce n'è, che comunque sia, puntano anche sul fatto che l'Inter prima o poi crolli, ecco, ma non credo che questo accadrà, e quindi sono lì che vivacchiano e si accontentano di essere davanti alla Juve, questo è il discorso, basta veramente, cioè,
1: sì,
0: si vivacchia,
1: c'è molto poco,
0: il campionato italiano si vivacchia.
1: No, invece mi volevo soffermare con te su Gasperini all'indomani, insomma, della sonora sconfitta che ha rimediato proprio ieri. Gasperini un po' deluso dal mercato, e dice che comunque alla Roma servirebbero ben 4 giocatori, per lui sono delle semplici richieste, però al momento si è visto ben poco dopo il pesante KO in amichevole ieri contro il Cardiff, e quindi lo stesso Gasperini ha spostato l'attenzione sul mercato.
0: Peronello, io non posso aggiungere commento a quello che tu già hai commentato, il tuo commento corretto, la situazione della Roma è questa, è stagnante, da tifoso non della Roma, mi auguro che veramente ci sia quest'anno il crollo della Roma, legato al fatto che comunque su più fronti non possono reggere, quindi sicuramente lasceranno molti punti in campionato oppure faranno una immensa figuraccia in Champions, tutte e due non le riescono a reggere.
1: Ma sai cosa, Giovanni, che
0: comunque il calcio di Gasperini è adatto alla Champions, però
1: no, ma sai cosa,
0: con chi
1: che comunque
0: fare questa Champions?
1: Dopo una qualificazione una qualificazione inaspettata in Champions ti aspetti dalla Roma un mercato decente, no?
0: La Roma non ci doveva stare in Champions, Nello.
1: Assolutamente no, assolutamente no, appunto.
0: Ok, lì è stato regalato e infiocchettato la Champions, ma non ritorna indietro, quindi sono lì Ripeto, magari mi sorprenderà, Gasperini intorterà, grazie alle sue abilità tattiche, intorterà qualche avversario in Champions, me lo auguro per loro, insomma. Malen, che è un buon centravanti, ce l'hanno, quindi comunque qualche gol verrà fuori, vediamo, insomma. Lui giustamente che deve fare? Si lamenta, Gasperini, lamenta di se puoi star bene, è un detto qua del sud, molto molto amato nella mia città d'adozione. Quindi lui si sta lamentando, però insomma vediamo, magari comunque le nozze con i fixecchi le ha sempre fatte Gasperini, le farà anche alla Roma.
1: Alla Roma
0: vediamo se davvero la situazione è così critica, ecco.
1: Alla Roma serve in questo caso un difensore, un esterno e due attaccanti, hai detto niente. No, pare che
0: sì,
1: comunque...
0: ma non servono solo alla Roma, quello voglio dire.
1: Vabbè, certo,
0: quindi
1: certo,
0: alla
1: certo.
0: Fine non si deve lamentare più di tanto, insomma.
1: Sì, tenendo conto che le altre si
0: non
1: stanno
0: commento,
1: muovendo.
0: La notizia l'hai commentata tu. Io sulla piazza di Roma sono sempre molto diffidente, te l'ho sempre detto. Insomma, ricordiamoci che la Roma ha avuto una delle squadre più forti di tutti i tempi all'inizio anni 2000, che vinse tra l'altro uno scudetto.
1: Sì, nel 2001.
0: Però poi non molto altro, insomma, in Champions solo figuracce. E qui purtroppo le figuracce le ha fatte con l'attuale direttore della Juve.
1: E attenzione, a proposito,
0: a suo favore.
1: A proposito della Roma,
0: ricordo un 7-1 contro il Manchester United, insomma, forse. Quindi sulla Roma, della verità, non sono, ecco, io sono molto diffidente sull'ambiente in generale.
1: A proposito della Roma, Giovanni, perché poc'anzi ho citato Rafa Leao, il cui futuro è ancora un rebus, perché ci sono le sirene turche che suonano ancora, però il portoghese per ora ha detto no alla ricca offerta del Fenerbahce, e secondo quanto poi riportato da alcune testate pare che il club abbia parlato col giocatore, che però si è preso del tempo per decidere, perché poco convinto dalla destinazione. E sai chi sta aspettando? Sai chi sta aspettando?
0: Allora,
1: sai chi rimane alla finestra?
0: Leao, sì. Allora, Leao o verrà ceduto l'ultimo giorno di mercato, oppure verrà tolto dal mercato adesso, nei prossimi giorni. No, quindi se non verrà tolto dal mercato del Milan nei prossimi giorni, anche perché ho visto che la dirigenza milanista, quel che ne è rimasto, è molto decisionista, quindi se non lo tolgono ora vuol dire che aspettano l'offerta last minute di qualche squadra di un campionato gradito a Leao, che magari si ritrova scoperto in quella zona.
1: C'è la Roma.
0: No, io escludo che il Milan vada a rinforzare la Roma. Sarebbe una cosa assurda, una sorta di Karakiri senza senso.
1: Chiaramente sono voci, non c'è nulla di confermato.
0: Loro
1: chiaramente
0: aspettano, allora, due sole cose: o lo tolgono subito dal mercato, quindi noi non ci sentiremo la prossima settimana perché il tuo programma giustamente va in ferie.
1: Sì, per
0: però
1: due settimane.
0: Ci fossimo sentiti una settimana e non ancora Leao fosse rimasto nel mercato, ti dico che le aspetteranno gli ultimi giorni di mercato per darla a qualche squadra spagnola o della Premier che se lo prenda. Gli ultimi giorni, magari anche a un prezzo quasi di svendita, però insomma bisogna. Questo qua, oppure lo toglieranno sul metalmercato. Questa è la situazione di Leao, questa è la mia previsione. Mi sbaglierò, ma.
1: Sì, ma
0: il che mi porta a dire che con molta probabilità Leao sarà comunque un giocatore del Milan l'anno prossimo.
1: Ho capito, però.
0: Che non è un male per il Milan.
1: Non è un male per il Milan, però bisogna vedere poi lo spogliatoio. Quanto potrà risentire di una presenza di un giocatore che negli ultimi anni.
0: Ma lì si deve ricostruire tutto, c'è un nuovo allenatore, il nuovo allenatore deve ricostruire lo spogliatoio a prescindere da Leao, quindi non. Non credo che sia un grosso problema, ecco. Poi staremo a vedere.
1: Sì, anche perché comunque al momento
0: per me Leao ha questa doppia opzione: o tolto dal mercato definitivamente fra un 7 giorni massimo, oppure verrà venduto il 30, il 31 di agosto a qualche società spagnola o della Premier. Questo è quando lui in Turchia non ci va
1: assolutamente,
0: e lo capisco e condivido pienamente la scelta, insomma, perché andare a finire un campionato che non ha non ha alcun senso, diciamocelo pure. Se c'è il campionato italiano, almeno un senso ancora, un qualche senso remoto forse ancora ce l'ha in Turchia, francamente.
1: Dai. Sì, perché poi attualmente anche il mercato del Milan è fermo, perché anche lì vige la regola: prima cediamo, poi acquistiamo. E quindi sì, per ora
0: il Milan non ha un mercato fermo. Però ragazzi, questa cosa dobbiamo dirla: innanzitutto ha preso un difensore
1: forte
0: per il campionato italiano, e ha preso un attaccante che per il campionato italiano può fare la differenza, ok? Ovviamente parliamo di campionato italiano, varcati i confini internazionali, insomma, non lo so. Per cui ha cambiato l'allenatore. Se questo allenatore ti inquadra un Pulisic, un Modric, diciamo così, insomma, questi giocatori che comunque non sono scarsi nel Milan, lo stesso Rafa Leao lo inquadra, non è che voglio dire il Milan non ha un Magnan, che perlomeno un portiere il Milan, la cosa che la Juve non ha. Cioè alla fine non è che deve fare chissà quale situazione, lì deve risistemare lo spogliatoio che alla fine del campionato scorso era crollato. Dovrebbe reimpostare una dirigenza, quindi sta piano piano ritrovando dei tasselli della dirigenza, ma voglio dire, lo stesso Cardinale ha fatto poi lui il calcio mercato e non ha fatto degli acquisti sbagliati. Quindi il Milan non lo vedo così terremotato, capito? Se Amorin, il nuovo allenatore, il problema è l'allenatore, tutto lì. È un allenatore straniero, non conosce il calcio italiano. Per ambientarsi ci vorranno un paio di mesi almeno.
1: Ma non c'è il rischio
0: che il Milan all'handicap.
1: Non c'è il rischio che
0: poi il quadro dopo un mese e mezzo, due, il Milan ti arriva entro i primi quattro mesi.
1: Non c'è il rischio che possa fare la fine di Fonseca?
0: Certo, o di Consenzao, certo.
1: Attenzione.
0: È lì il problema del Milan. Non avrei mai preso un allenatore straniero. È lì il problema del Milan. Se non gli inquadra l'allenatore, al di là del calciomercato, il problema è tutto sulla panchina in questo momento, capito? È tutto là. Se questo non gli inquadra e perdono punti all'inizio campionato, chiaramente ne vengono. Anche l'obiettivo massimo del Milan, anche qui, è una cosa assolutamente indegna per la storia del Milan, va detto. Cioè io mi metto nei panni dei tifosi milanisti che in questo momento hanno il petto squarciato, capito?
1: Assolutamente.
0: Perché si ritrovano in questa situazione a non dover competere, però diciamo, se gli inquadra possono puntare al quarto posto, tutto qui. Che però è l'ambizione massima, ed è qui il problema. Cioè la Juventus e il Milan non possono avere come ambizione massima quella di andare al quarto posto, è lì l'anomalia enorme del futuro campionato italiano. Qui non tanto il calciomercato, ma tutto quello che c'è attorno, che ha portato queste due squadre ad essere ovviamente fuori dai giochi per la lotta al vertice. E questa ovviamente è un macigno che pesa sulla Serie A, che la Serie A si porta dietro, un macigno di scarsa competitività e di scarso appeal anche per i tifosi, insomma, neutrali.
1: Assolutamente. Per concludere il discorso Milan, poi torniamo per un attimo alla Juve. Per quanto riguarda l'obiettivo del Milan, un trequartista mancino che giochi a destra, si parlava di questo giocatore classe 2007 dell'Arsenal, Nwaneri, che comunque ha un costo forse proibitivo anche per il Milan, 50 milioni di euro, e quindi qualcuno aveva lanciato l'alternativa.
0: Ma mi auguro che il Milan non l'acquisti, mi auguro che il Milan non l'acquisti, perché se il Milan spende questa cifra per un giocatore del genere, è già speso una cifra enorme per gli acquisti,
1: certo.
0: E lì veramente o ti azzecca l'annata e va minimo in Champions, o altrimenti lì si apre un buco nel che mi ricorda un po' la situazione della Juve, quando la Juve ha sbagliato tutta quella serie di acquisti, alla fine la Juve si è trovata fuori da tutto, e il Milan rischia di essere fuori da tutto per anni ancora. Quindi mi auguro che adesso si fermino. Cioè, se io fossi nel tifoso milanista in questo momento, avrei il petto squarciato, e fino a qua ci siamo, ma mi augurerei che non vadano a fare il passo più lungo della gamba, e a questo punto tentare non seguire questo campionato, perché chiaramente il tifoso milanista, il tifoso juventino quest'anno non può seguire il campionato italiano, non ha alcuno stimolo per
1: farlo. Si parlava,
0: farlo.
1: Giovanni, come alternativa di
0: Sulè. Sperare fra due anni, ecco.
1: si parlava come alternativa di Sulè della Roma, che non convince troppo per situazione fisica e costi.
0: Sulè della Roma potrebbe entrare in un scambio,
1: Leao. Certo.
0: Allora, se tu mi fai lo scambio alla pari con Leao, e allora ci può andare un discorso del genere, capito? Se però questo scambio alla pari non me lo fai, allora è chiaro che Leao non andrà mai alla Roma e Sulè non andrà mai al Milan. Se fanno lo scambio, insomma, di ritiro, che ha anche una logica uno scambio del genere.
1: E allora
0: avrebbe anche una logica.
1: Ti chiedo come vedresti.
0: Ma non so se ci si avverrà, ecco, non sono molto ottimista da questo punto.
1: Faccio
0: una logica, ma non sono ottimista.
1: Ti faccio qualche altra domanda e poi chiudiamo. Come vedresti il ritorno di Brahim Diaz in rossonero, che potrebbe diventare quindi una clamorosa opportunità di fine agosto? E poi qualcosa per quanto riguarda l'attacco della Juve. Qualcuno aveva fatto riferimento al giocatore ex Bologna, mannaggia mi sfugge il nome, vabbè, tu lo sai già,
0: e Zirze,
1: come lo vedi? E come vedi questo duello, metaforicamente parlando, in porta, perché un giorno danno per favorito Suzuki, un altro giorno Vicario, ecco, volevo un tuo parere.
0: No, ora ti spiego la vicenda Suzuki. Allora, la vicenda Suzuki è stata un'abile mossa di Carnevale, che ripeto, se parlasse di meno sarebbe meglio, ma per il resto mi sembra un signor dirigente.
1: Assolutamente. Sì.
0: Perché praticamente nell'affare Albegovic hanno appunto inserito questo disturbo Suzuki, però per disturbare sostanzialmente il Manchester City, che voleva lo stesso nostro giocatore, per cui gli hanno creato questo discorso qua, perché volevano Suzuki e Albegovic. A quel punto gli dicono: vabbè, noi ci pigliamo Suzuki e non è che poter prendere tutto. Allora a questo punto Suzuki verrà sicuramente mollato dalla Juve, quindi Suzuki non sarà il portiere della Juve, ma è stato utilizzato appunto come operazione di disturbo in altri affari. Okay. Quindi Suzuki non sarà il portiere della Juve. Chi sarà il portiere quindi della Juve il prossimo anno? Temo Vicario. Spero ovviamente invece in un qualcosa di più corposo come Carnesecchi. Ovviamente se noi cediamo qualcuno, loro daranno qualche soldino in più all'Atalanta e prenderemo comunque un portiere che sicuramente è un portiere. Poi, perché poi sai, alla fine tu ci pigli il Dibu Martinez, però il Dibu Martinez ha grande esperienza, però più anni passano più non si tuffa, capisci che ti voglio dire? Invece Carnesecchi ha tutto l'interesse di esplodere nella Juve, e quindi io qualche fisce la spenderei per lui, altrimenti ci accontentiamo di Vicario o di qualcun altro, perché vada in porta qualcuno alla Juve. Però io Vicario non sono un fan di Vicario.
1: E ad affiancare Kolo Muani, Zirkzee, come lo vedi?
0: Il problema di un colpo di questo genere è che per averlo tu devi cedere al Manchester United con Sensao, quindi levi uno dei pochi giocatori di talento, con tecnica, che ha la Juve, per prendertene uno che comunque sia fatto la differenza del campionato italiano, quindi però siamo sempre al gioco delle tre carte. Per cui cedi Consenzao per prenderti una scommessa a Zirze.
1: Certo.
0: È vero che Consenzao non ha mai fatto troppo la differenza, però comunque rimane uno dei giocatori migliori della scorsa annata alla Juve, quindi se avverrà per questo scambio, sarà uno scambio di cui si assumeranno le responsabilità Spalletti e Carnevali. È una scommessa che si può vincere come perdere. Tu lasci il certo, che con Sensao sai cosa ti dà, e prendi l'incerto. Zirkzee, che non sappiamo come si integra all'interno degli schemi di Spalletti con i compagni in attacco, eccetera eccetera. Cioè, Zirkzee non dispiace, però non mi priverei di Consenzao, ecco. Lo scambio mi lascia un po' non tanto perplesso, perché alla fine lo accetterei perfino, ma siamo sempre là, non aggiungi nulla, secondo me, però staremo a vedere.
1: E poi ti chiedevo cosa pensi di questo ipotetico ritorno di Brahim Diaz al Milan, e poi un'ultima considerazione sul mercato interessante della Fiorentina.
0: Dal Milan chi, scusami?
1: Brahim Diaz.
0: Brahim Diaz sarebbe un gran colpo per il Milan, anche se vale sempre il discorso che ti dicevo io dello svenarsi, però Brahim Diaz rispetto all'altro corpo di cui parlavamo è una certezza, ecco, per cui alla fine, visto come si è trovato a Milano, sarebbe un azzardo inferiore, quindi forse se proprio devo spendere qualche soldi, però non credo che prendi il Serie al Milan, mi sbaglierò, ma non credo.
1: E infine un tuo giudizio sul calciomercato interessante, bisogna dire, della Fiorentina in questa sessione. Comunque ha acquistato dei buoni giocatori. Giovanni, non ti sento. Non ti sento. Sì.
0: Adesso no, era caduta la linea. Adesso
1: okay,
0: ti sento di
1: okay,
0: nuovo.
1: Ok, ok. Quindi Fiorentina, la Fiorentina ha acquistato buoni giocatori al momento, dai.
0: Sì, ma la Fiorentina, ricordiamo, deve tirarsi fuori dalle pastoie di un campionato tremendo, per cui qualcosa deve fare. Ha una buona dirigenza,
1: comunque
0: è facile per la Fiorentina migliorare il campionato l'anno scorso,
1: acquistato...
0: quindi qualsiasi acquisto farà sicuramente gli permetterà di fare un certo upgrade, ci sarà. Ovviamente parliamo di una società che l'anno scorso era in zona di eccezione, quindi al massimo farà un upgrade fra... per arrivare, diciamo, in Conference, nell'Europa League, che per loro sarà già tanto, insomma,
1: assolutamente rispetto
0: loro competeranno con la Juve praticamente, quindi alla fine si troveranno a competere più o meno la stessa, quindi per loro già il massimo raggiunto. Però
1: leggevo...
0: stiamo parlando ovviamente di obiettivi obiettivi veramente, così, come definirli,
1: leggevo,
0: non so,
1: dei nomi come Fabian, Dragusin,
0: obiettivi Tulli, dai, che obiettivo
1: sì,
0: è?
1: Sì, vabbè, va
0: sì, ma
1: bene,
0: obiettivi sono prendi Jimenez, ok, però per fare che cosa? Cioè,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, vabbè,
0: per
1: chiaro.
0: Arrivare a metà classifica, che bello, wow, fantastico. Immagina come verranno gli abbonamenti a Firenze, eppure lo stadium a Torino è esaurito, incredibile, cioè, non so come abbiano fatto i tifosi juventini a comprare tutti gli abbonamenti, eppure l'hanno fatto, quindi magari anche all'Artemio Franchi andranno a gustarsi questo spettacolo mediocre della Fiorentina, la metà classifica, diciamo così, magari nel nuovo stadio, perché lo stanno risistemando, quindi va. Che ti devo

0: tutti, quindi
1: chiaro, esatto, eh. Quindi avremo,
2: quindi già vi potremo commentare le mirabilie del nuovo campionato di Serie A,
1: le mirabilie del nuovo campionato, tenendo conto anche del fatto che comunque il calciomercato sarà ancora aperto, quindi mi pare che si concluderà ai primi di settembre.
2: Detto, qualche colpo al 31 agosto ci sarà.
1: Esatto, esatto, quindi avremo sicuramente tanta carne al fuoco. Allora Giovanni, grazie intanto per essere stato con me in questa stagione radiofonica che si conclude ufficialmente oggi, quella 2025-2026, con Non ci resta che attendere. Ci risentiamo tra tre domeniche, come sempre, per la nuova stagione.
2: Credo che saremo anche in una postazione meno di fortuna.
1: Ecco.
2: E grazie, insomma, grazie a te che insomma mi hai fatto vivere questi momenti calcistico radiofonici, mi hai fatto venire questa passione radiofonica o calcistica.
1: Ecco, diciamo che
2: avevo tante,
1: diciamo,
2: passioni,
1: che ti ho riciclato. Passami questo eufemismo, ti ho riciclato come commentatore sportivo, va?
2: Ma tu mi hai aperto una passione, questo vedremo, perché non vorrei che mi stia venendo qualche insana idea della nuova stagione radiofonica di cambiare il mio format e magari di impostarlo tutto sul calcio, vediamo.
1: Aia!
2: Tu mi hai fatto venire la voglia di commentare.
1: Aia! E qui la cosa,
2: però dall'alto me la stanno facendo passare, capito? Sì, perché dall'alto me la stanno facendo passare, perché per esempio io devo fare una trasmissione e poi dedicarmi alle mirabilie dell'Inter, io che tipo setterista non sono, capisci che poi alla fine potrei anche ritornare dietro sui miei passi.
1: Ecco.
2: Però diciamo, una bella idea me l'hai data, perché ho capito che certamente il calcio in radio tira, e quindi chissà.
1: Chissà, chissà.
2: Valuteremo.
1: Non poniamo limiti alla provvidenza.
2: Tu, opinionista mio all'interno del mio, mio
1: ci scambiamo i ruoli, dai.
2: I ruoli.
1: Assolutamente. Grazie Giovanni, ci sentiamo domenica 23.
2: Carissimo.
1: Grazie.

Proprio perché i prezzi dei carburanti continuano a crescere e neanche il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri sta riuscendo a contenerli del tutto, no? Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente, che ha fatto schizzare i prezzi di petrolio e carburanti, mangiandosi così un bel pezzo della misura stabilita dal governo. E nonostante il taglio di 17 centesimi al litro delle tasse sul gasolio, si sono sprecati, misura che andrà avanti fino al 6 agosto. Sulle strade ordinarie il diesel self-service è rincarato dai 2,066

metro contro i 2,165 rilevato precedentemente. Questa misura, stabilita dal Consiglio dei Ministri, andrà avanti solo fino al 6 agosto, capirai. Dopodiché l'ipotesi è di prorogare il taglio col meccanismo delle accise mobili. Sì, come no. Intanto la benzina, che non ha goduto di nessun taglio delle tasse, sulle strade ordinarie è aumentata allo stesso modo. In modalità self da 1,989 euro al litro di giovedì a 1,995 di venerdì 31 luglio. Sulle autostrade era a 2,076, ora si attesta a 2,081 euro al litro. Il Codacons calcola che lo sconto sulle accise disposto dal governo si riduce a 10,5 centesimi di euro. E intanto l'Unione Nazionale Consumatori rivela che sulla rete stradale è a Bolzano che si vende il gasolio più caro d'Italia. Segue la Sicilia, al terzo posto c'è la Calabria. Alla base degli aumenti c'è sempre la guerra tra America ed Iran, che non sembra trovare una soluzione. Allora, io sarò ignorante, quello che volete, però il costo del petrolio quanto ammonta? Circa un'ottantina di euro al barile. E io allora vorrei capire com'è possibile che siamo arrivati a 2,25 euro al litro al distributore. Ma perché questi signori non dicono la verità? Perché non dicono che era tutto programmato da gennaio l'aumento delle accise per motivi di bilancio? Poi la vergogna delle vergogne, l'IVA calcolata due volte. L'aumento delle spese militari, la cattedrale nel deserto fatta in Albania, il fatto di rinunciare per motivi ideologici al gas e petrolio russo. Quindi siamo costretti ad acquistare tutto dall'America, che per interessi personali, con la scusa della democrazia, si fotte le risorse petrolifiche del Venezuela. E l'amico Fritz voleva fare lo stesso in Iran, ma con scarsi risultati. Cioè, siamo in una condizione davvero pessima sotto tutti i punti di vista, eppure per molti va tutto bene. Ora, è chiaro che si parlava in precedenza delle accise mobili, che sono in via di valutazione.

non ci sarà. Diciamo che, non so se lo sapete, per finanziare un intervento più corposo l'esecutivo aveva valutato anche un ulteriore aumento del prezzo delle sigarette e del tabacco, ipotesi saltata a quanto pare per il veto di Forza Italia e della Lega. Non so se lo sapete, ma da gennaio ad oggi questi pseudo tagli alle accise da parte del governo ci sono costati qualcosa come 125 milioni, quindi 125 milioni di euro sul groppone, sul bilancio dello Stato. Ed è quindi un segno tangibile, amici, che le cose non vanno male, vanno malissimo, è segno che non ci sono soldi. E questi signori che ci guidano vivono alla giornata, senza nessun piano strutturale, senza nessuna strategia. Quindi questo taglio misero di 17 centesimi è una fotografia vergognosa, penosa, di una crisi ancora più grande che va al di là della semplice crisi internazionale. Punto e basta. 19:36, l'ultimo singolo firmato Empire of the Sun.

poi in effetti stavo pensando, no, che per sostenere l'aumento delle spese militari, il rimborso dei prestiti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, questo benedetto prodotto interno lordo di quanto deve crescere? Ma come minimo più del 2%. Sì, campa cavallo che l'erba cresce. Ma andiamo con ordine. Prima snobbati, poi richiesti, anzi prenotati. Tanto per dirla come direbbe il ministro degli esteri italiani, il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito SAFE dell'Europa, chiedendo un intervento di quasi 15 miliardi, esattamente 14,9 miliardi, entro la fine dell'anno. Lo stesso capo della Farnesina ha detto che se ne utilizzeranno di meno, in linea con quanto dichiarato dal ministro della difesa Crosetto. Lo strumento europeo è pensato per offrire ai paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti ancora nel settore della difesa. Ma il leghista Claudio Borghi frena sull'uso o meno dei fondi, perché l'ultima parola spetta al Parlamento. Bruxelles chiede a Roma di schiarire un po' le idee e di farlo in fretta. Le opposizioni invece vanno all'attacco del balletto tutto interno alla maggioranza sui fondi SAFE. A pesare anche l'impatto di un aumento delle spese per armi sull'opinione pubblica, già sotto pressione per aumenti di bollette e carburanti, giustamente. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, resa col ministro della difesa Guido Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, prima ha annunciato la decisione di usare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro fine anno, e quindi dice: formuleremo la nostra proposta, poi dirà Crosetto.

mare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare di questi 14,9 miliardi a disposizione e che l'importo potrebbe essere minore. Il programma SAFE, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare. Ah, come se non bastasse già la destinazione del 5% del PIL al riarmo. Quindi, strumento di finanziamento della spesa militare non aggiuntivo di quella prevista a bilancio,

Perché? Perché la richiesta di questo prestito è appunto un prestito, no? E come tale i cittadini italiani dovranno restituirlo proprio per fare fronte alla richiesta di riarmo europeo. Ma la cosa ancora più aberrante, sapete qual è? È che Giorgetti ha parlato di attivare la clausola di salvaguardia. Che cos'è la clausola di salvaguardia? È quella deroga speciale che consentirebbe di sforare il patto di stabilità fino all'1,5% del PIL per la difesa. Quindi con l'estensione, mi pare, dello 0,6% anche per l'energia. Quindi, amici, debiti su debiti, prestiti su prestiti. Quindi già un'Italia sotto procedura di infrazione per deficit eccessivo, anziché cercare di controllare, di consolidare quelli che sono i conti pubblici, si permette di fare altro debito. Anzi, pardon, si permette di valutare di fare altro debito. E quindi, alla fine dei conti, questi stronzi non vogliono spiegare agli italiani che ogni euro di debito è un euro che tu sottrai all'istruzione, alla sanità pubblica, al welfare, a meno di nuove tasse o nuovi tagli. E poi concludo questa parentesi davvero aberrante con una domanda. Cioè, se l'Italia deve chiedere altri prestiti perché ha un bilancio sostanzialmente con le pezze al culo, come cazzo sono stati spesi i fondi del

piazzette, cazzatine varie? Eh? Ma che ce lo spiegassero una volta per tutte? Vedi tu che io mi devo incazzare anche per l'ultima puntata di questa stagione, davvero non se ne può più.

amici, in questa settimana si è parlato anche di promesse mantenute, chiamiamole così. L'intera tornata di rinnovi contrattuali per il pubblico impiego relativo il tutto al triennio 2025-2027 si è conclusa positivamente, un risultato unico nella storia della Repubblica, leggo testualmente, essendo ancora nel secondo anno di riferimento del triennio, parole del ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Leggo il virgolettato: era un obiettivo sfidante che questo governo aveva promesso e ha raggiunto, mantenendo la parola data ai 3,4 milioni di italiani che lavorano nella pubblica amministrazione. Desidero ringraziare ARAN, le rappresentanze sindacali e tutti i soggetti coinvolti per questo risultato straordinario. Quindi, una tornata di rinnovi contrattuali per il pubblico impiego, eh? No, devo dire che questi signori fanno sempre l'opposto di ciò che sarebbe giusto fare. Quindi, tagliare, no. Digitalizzare, no. Semplificare, no. Mandare a casa tre quarti di questi fancazzisti inutili, incapaci, che sono i dipendenti pubblici, neanche. Quindi, di che cosa dobbiamo parlare? Ah, come dite, parliamo anche dell'Aula della Camera che nel corso di questa settimana ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Ripeto, detenzione domiciliare per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, quindi persone, che te lo dico a fare. Il provvedimento è passato con 153 voti favorevoli, 42 contrari, 82 astenuti. La norma introduce una specifica forma di detenzione domiciliare legata all'adesione a programmi terapeutici e di cura per i condannati a pene non superiori ad 8 anni, salvo alcune eccezioni previste dal testo. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni si sono astenute, dichiarando di condividere l'impianto generale della legge, ma evidenziandone diverse criticità. A eccezione il Movimento 5 Stelle, che ha votato contro. Ma effettivamente, dai, i tossici, io dico, no, i tossici, specie se in astinenza, sono soggetti molto, molto pericolosi con coloro che gli si trovano intorno. E li volete mettere ai domiciliari? Quindi circondati da vicini e familiari? Ma io personalmente sono contrario a questa decisione e mi stupisco di come sia stato possibile che una maggioranza di centrodestra l'abbia anche accettata. Oltretutto si rischia che una miriade di delinquenti si professino tossicodipendenti per avere i domiciliari. Ma questi signori questi aspetti li sottovalutano, eh? Let's go.

MGK, Wiz Khalifa, nuova canzone anche per loro, a 5 minuti dall'arrivo delle ore 20. No, mi fanno morire certi titoli che vedo qua su alcuni portali. Smentiti i gufi, PIL in crescita dello 0,2% nel secondo trimestre. E con tutti i soldi che abbiamo incassato dal PNRR, questo PIL doveva crescere minimo dell'1,2-1,3%. Poi leggo ancora, le stime dell'Istat vedono una crescita dell'1% in termini tendenziali. Il PIL acquisito per il 2026 è allo 0,8%. E io dico, cioè, ripeto, per sostenere l'aumento delle spese militari, il rimborso dei prestiti del PNRR, questo PIL deve crescere minimo più del 2% annualmente, altrimenti salta tutto il welfare, salta tutto il sistema. E come se non bastasse tutto questo, siccome non sanno dove trovare i soldi, come già detto, stanno ricorrendo al SAFE, questo prestito che ci costerà un interesse minimo annuo del 3,4% a tasso variabile. Mamma mia, ci stanno portando alla rovina. Attenzione, la Banca Centrale Europea, perché le problematiche sono queste, no? Ha reso noto che nei primi 6 giorni di apertura il sondaggio con cui i cittadini dell'area euro possono esprimere le proprie preferenze sul design delle future banconote è stato compilato da 6 milioni di persone. Il concorso per la progettazione della prossima serie di banconote è infatti nella fase finale. Il sondaggio contribuirà alla scelta del design definitivo prevista entro fine anno, che sarà poi sviluppato e testato prima dell'avvio della produzione. L'immissione in circolazione delle nuove banconote è prevista negli anni successivi. Le attuali banconote in euro manterranno il proprio valore e continueranno a circolare insieme alla nuova serie. E si tratta della prima riprogettazione completa delle banconote in euro dal loro debutto nel lontano 2002. Le nuove banconote saranno dotate di caratteristiche di sicurezza più avanzate per facilitarne il riconoscimento, migliorando così l'accessibilità anche per le persone con disabilità visiva. La Banca Centrale Europea punta inoltre a ridurne l'impatto ambientale, rendendole più resistenti all'usura e usando materiali e processi produttivi più sostenibili. I progetti sono ispirati a 2 temi, cultura europea e fiumi e uccelli. Ma solo uno dei 2 sarà scelto per la nuova serie di banconote. Le proposte finaliste sono state selezionate tra oltre 1200 candidature presentate dai grafici. A 25 di loro è stato chiesto di sviluppare un progetto dedicato a uno o a entrambi i temi. Ecco, quindi è importante, no? Dare questo restyling alle banconote, giusto? Quindi la banca è giusto che pensi a questo, piuttosto che pensare a come abbassare i tassi usurai che applicano su prestiti e mutui. Assolutamente, queste sono le priorità. Cosa avete capito, no? Poi l'investimento del 5% del PIL per le spese militari, voluto dalla cara Meloni, con il 12% delle entrate statali italiane, ma lo mettiamo da parte, no? Con una spesa che ad oggi si attesta quasi, se non ricordo male, 35 miliardi annui, quasi 2 finanziarie, e dovrà essere incrementata di 7 miliardi annui, fino a raggiungere i quasi 145 miliardi tra una decina d'anni più o meno. Ma di che cosa stiamo parlando? E mi parlano del restyling dell'euro. Ma io rimango basito, va. Poi vabbè, ripeto, i fondi del PNRR, quegli oltre 122 miliardi da restituire. Sapete che vi dico? Che ce ne andiamo, va? Già pronta la nostra ultima traccia?

Radio Tergola di Codiverno, provincia di Padova, poi in Calabria gli amici di Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida. Saluto anche gli amici di Radio Blinco Blanco di Messina, che poi li ritroveremo a settembre con nuovi progetti per quanto riguarda la linea editoriale in Sicilia. Saluto le web radio collegate con noi anche oggi: rtaplanet.eu, radio1000cuori.ca, Radio Patata ascoltabile dalle app dedicate o dalla piattaforma laut.fm. Un ringraziamento agli amici di Radio Antenna Ionica, un altro ringraziamento agli amici di .radioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, e ovviamente questo appuntamento diffuso prodotto dalla sede centrale di Treviso, ovviamente Skylab 91, che trovate al portale skylab91.altervista.org. Come già detto, ci fermiamo un paio di domeniche, noi torniamo chiaramente in diretta

più cazzuti, più in forma che mai, domenica 23 agosto. Grazie a tutti e alla prossima. Vogliamoci bene. Ciao a tutti, l'ultima traccia di Milo.

0: Tra poco, Time Machine è pura energia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Time Machine.
4: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Surace.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Time Machine.
2: The Energy.
0: Con Nello Surace.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Time Machine è pura energia.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine.
4: Time Machine.
3: Con Nello Surace. Nello Surace.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Time Machine. A spasso nel tempo. In 5 decenni.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Time Machine
2: The Energy
1: con Nello Surace.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Time Machine
0: è pura energia.

0: puntata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Time Machine. The Energy.
2: Con Nello Surace.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Time Machine. The Energy.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
2: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 22 e un minuto.
5: L'ora esatta vi è offerta da
6: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: State ascoltando Airplay Dance Chart.
1: Number 6. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente.

0: Lancio Hit.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.
1: Disco Week.

0: Radio. Sono le 23 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Questa è Radio Patata.
4: Va ora in onda, stasera mi butto con Elisa Gaita.

andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede, quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare, non insegnare che è una brutta parola, ma trovare modo di incoraggiare anche chi è intorno a me a farlo. È solo così avremo, frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati!

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los Angeles.

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna fare la gavetta.

che poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto la vita, tanto, tanto dolore, lacrime, sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questo è il 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte di Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia, dicendo, chiamandola Alexa, apri diretta Buonsangue. Chi non ha Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app radio, fa Buonsangue. Questo in tutto il mondo su Android, e l'iPhone arriverà. Stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera coccolate chi amate, perché davvero sono le cose più belle.

0: Avete ascoltato Stasera mi butto con Elisa Gaita.
1: Allora, devo dirvi una cosa, non è facile per me, che sono sia chiacchierina che silenziosa, a secondare tutti, perché c'è chi ama sentire anche i miei commenti, c'è chi invece ama sentire solo i brani, quindi io faccio di tutto per assecondare tutti, non è facile perché, e voi dite giustamente, ma tu sei te stessa, è vero, avete ragione, devo essere me stessa, poi chi c'è, chi ama che io ci sia resta, chi non ama se ne va, poi torna, poi va, poi torna, siete comunque tantissimi, però credetemi, nella mia sensibilità verso di voi io mi pongo sempre questa domanda. Quindi siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo nostro viaggetto. Io tra poco parto per Roma, quindi non posso che condividere con voi una battuta delle tante, di aforismi romani. E allora, quando Misogino si ammalò e sua moglie gli disse: se muori mi impicco, lui alzò lo sguardo verso di lei e disse: fammi il favore finché sono ancora vivo. Adorabili romani, ma veramente più unici che rari. Allora io vi dedico questo ultimo brano, Party Girl degli U2, bellissimo. Vi auguro una splendida settimana, l'insegna della dolcezza, dell'eleganza, del rispetto, della delicatezza, della cura verso chi amiamo. Secondo me non dico che ci resta solo questo, ma più o meno, che ne pensate? Poi non ho un numero di telefono per cui che potete utilizzare per me, però io ho la mail, stasera mi butto, @gmail.com, quindi comunque mi potete raggiungere. Ricordatevi le app, ricordatevi tutto, ma tanto ci ritroviamo sempre insieme. Vi abbraccio fortissimo, vi mando tanti tanti tanti baci e chiudiamo questa serata con questa dolcissima Party Girl.

0: orario.
1: È mezzanotte.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.
5: Radio Patata, mucho calor.
4: Nella prossima ora, il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
0: Segnale orario.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Ultra classic extended version.
6: Ultra classic extended version.
4: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: È 1:04.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.